0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ascoltatore.
1: Ciao, sono Aldo. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
0: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in

0: tetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Maria. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi.

0: Thank you, DJ.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Grazie.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero: la crocifissione e la morte di Gesù.

quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Vi aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Sabato, lodi mattutine.

Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo.

Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.

0: ravviva in noi pellegrini sulla terra l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.

0: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della tua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in

0: sai.
1: Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Don't you know? Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camugia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camugia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camugia.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Anna. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sarà.
1: Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme, pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
2: Ciao, sono Isabella, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: get your sunshine.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tanto nella mitola, sale a oltre 600 morti il bilancio delle catastrofiche inondazioni in Nepal, oltre 2300 i feriti, aumenta anche il numero dei dispersi, più di 2400, e fra questi anche 3 italiani. L'esercito ha tratto in salvo 350 lavoratori residenti rimasti intrappolati in un tunnel e proseguono le operazioni di soccorso per raggiungere altre 100 persone ancora bloccate. Si teme una seconda ondata di piena. In Ucraina non si fermano i raid incrociati. Questa mattina nuovi attacchi delle forze di Mosca contro Kiev. Udite forti esplosioni in tutta la città. Diramato un allerta aereo. Ai residenti è stato chiesto di recarsi nei rifugi. 7 persone sono rimaste ferite in un massiccio attacco ucraino contro la regione di Rostov, lo riferisce l'agenzia russa TASS. Fa discutere la decisione del governo serbo di dei funerali solenni per Ratko Mladic, il macellaio di Bosnia condannato per crimini di guerra. È morto 84 anni mentre scontava l'ergastolo all'Aia.
1: Il macellaio dei Balcani sarà sepolto dalla Serbia come un eroe nazionale. Il governo di Belgrado ha infatti annunciato che Ratko Mladic, morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, avrà funerali con tutti gli onori militari e di Stato. Una scelta che fa discutere e che divide ancora una volta il paese. Mladic è il responsabile del massacro di Srebrenica, più di 8.000 civili uccisi in pochi giorni, dell'assedio di Sarajevo e molte altre atrocità per le quali era stato condannato all'ergastolo da 2 diversi tribunali internazionali, ma in Serbia il suo nome è rimasto un simbolo per il movimento nazionalista più radicale, che oggi insinua dubbi sulla sua fine, ipotizzando che sia stato lasciato morire, e lo celebra come un martire in una memoria opposta a quella delle sue vittime. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo definisce il presidente americano. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani. L'accordo è stato confermato anche dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez. Italia ancora divisa in 2 dal meteo. Una tromba d'aria si è abbattuta nel tardo pomeriggio di ieri su Cremona, con grandine e forti raffiche di vento. Fra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Una quarantina feriti, tutti in modo lieve. Al centro-sud persiste il caldo, ieri giornata record con temperature che hanno sfiorato i 46 gradi. La cappa di calore dovrebbe persistere fino a domani. Oggi 6 città ancora in bollino rosso: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. È tutto, grazie per l'ascolto.

tanto intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Sai, hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.
2: Hey, sorry I'm sure, but yeah, I guess we can meet up tonight. I'll see you later.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone morte, 2.426 quelle disperse, fra questi anche tre italiani. I soccorritori continuano a scavare nel fango alla ricerca di sopravvissuti. Si teme una seconda ondata di piena. E l'UNICEF avverte che in Nepal oltre 17.000 bambini bisognosi di assistenza umanitaria urgente dopo le devastanti alluvioni di mercoledì. Sentiamo il portavoce Andrea Iacomini.
1: Siamo estremamente preoccupati per la situazione del Nepal, in particolar modo per la condizione dei bambini. Ci sono 17.000 piccoli bambini colpiti da questa catastrofe, 10.000 fuori dalla scuola, ma il dato che più preoccupa è il proliferare in queste ore di malattie legate a quello che è accaduto, e quindi come UNICEF stiamo intervenendo affinché attraverso tutta una serie di kit igienico-sanitari, vaccinazioni, possiamo ovviare a questa difficile situazione. È chiaro che nelle situazioni di crisi, in situazioni come queste, i bambini corrono i rischi più grandi.
0: La Russia ha lanciato questa mattina un nuovo attacco con droni su Kiev, una serie di forti esplosioni è stata udita in tutta la città, diramato un allarme aereo a causa della minaccia di un drone, chiesto ai residenti di recarsi nei rifugi. 7 persone sono rimaste ferite in un massiccio attacco ucraino contro la regione russa di Rostov, lo riferisce l'agenzia TASS. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo definisce il presidente americano. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani. L'accordo è stato confermato anche dalla presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. È morto in ospedale Sant'Eugenio a Roma Carmine Sirica, l'infermiere di 54 anni, rimasto gravemente ustionato nell'esplosione dell'appartamento in cui viveva a Cassino il 24 agosto scorso. Nello stesso episodio era rimasta gravemente ferita la compagna Katia Dinolfi, tuttora ricoverata in condizioni critiche. Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'esplosione e stabilire le cause. Al vaglio degli investigatori c'è l'ipotesi di una fuga di gas. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta. In Spagna è stato arrestato per omicidio l'italiano di 60 anni accusato dell'uccisione della compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. La coppia era in vacanza a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
3: Disco incontri in blu della settimana.

0: ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Volume alto fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: la mattina. Sono bravo a cantare,
1: Secondo me arriva la fonte era meglio, però non prenderla come dal punto di vista personale.
0: Mi sta parlando Andrea Di Marco, un comico molto bravo genovese, tante cose.
1: Sì, ma possiamo dire anche che abbiamo lavorato tante volte insieme.
0: Certo.
1: Abbiamo fatto la storia di Riso Fa Buon Sangue.
0: Agli inizi soprattutto, poi tu sei stato, credo, uno veramente dei primi in assoluto di Riso Fa Buon Sangue. Volevo chiederti anche se ti rimane qualcosa delle serate. Cioè, è fatica poi quando uno ne fa tante, vero?
1: Sicuramente ti fa crescere, ti fa migliorare, ma è un processo questo lento di non te ne accorgi di serata in serata. Ricordi di cose che sono successe in serata sul palco, ne ho pochi, e quei pochi sono di cose negative. Tipo quella che ha uno spettacolo in cui facevo l'apertura a Giacobazzi, 5.000 persone, che stava andando molto bene, rideva gente. A un certo punto una del pubblico mi ha gridato una cosa che mi ha un po' segnato. Io mi ricordo quella persona lì tra i 5.000 che non ti corretto nella sera. Questa me la ricordo.
0: Vabbè, sì. Però te la ricordi bene.
1: E mi ricordo proprio che quella serata lì, cioè, ho proprio le immagini, se no di tantissime non mi ricordo, però mi ricordo le serate dietro con tutti i comici, certo. I colleghi.
0: Ma secondo te è difficile poi riuscire poi a parlare anche di cose leggere, visto che parlavi di morte prima, ma di donazione sangue e poi di divertimento? Cioè, è difficile legare le due cose oppure?
1: Ma io direi di no, perché cioè, intanto il mondo è uno, con tutti i suoi problemi, le sue cose belle. La comicità è soltanto un modo di raccontare. Cioè, tu puoi fare la fotografia, puoi comporre una canzone o puoi raccontarlo con la comicità. La comicità ti aiuta a trovare la leggerezza per andare sopra, per volare sopra gli argomenti che magari non sono così leggeri.
0: Certo.
1: Ma la vita è sia non leggera che anche leggerissima ed è nello stesso momento.
0: A me è sempre piaciuto pensare, no, anche se sono passati tanti anni, che alla fine sia proprio questo il bello di una serata, no?
1: Sì, se c'è uno scopo ulteriore a quello di divertire lì per lì le persone, che comunque è importantissimo, cioè è importante che la gente venga lì per una serata e si diverta, ma secondo me c'è anche uno scopo che va un po' oltre, che dà anche il perché noi facciamo questo mestiere così per da tanti anni, che è il cercare per un attimo di far mettere proprio un sorriso sulla tristezza della vita.
0: Certo.
1: Ecco, io dicevo, i comici sono quelli che fanno un sorriso sulle cacche delle mucche. È presente le cacche delle mucche?
0: Certo, presente.
1: Noi passiamo di lì, ci facciamo un sorriso, lo smile.
0: Ascolta Andrea, io ti ringrazio davvero per essere stato con noi a Radio Famo Sangue. Adesso non credo che passeranno altri 10 anni prima di riaverti, però insomma intanto l'importante è di averci risentito di nuovo per questa settimana importante di La Spezia.
1: Perché poi voi che non siete liguri dite di La Spezia.
0: Invece
1: noi in Liguria diciamo a Spezia, senza la.
0: Vabbè, insomma, grazie per la chiacchierata, ci sentiremo presto e noi continuiamo con Radio Fa Buon Sangue, dove ogni tanto si parla seriamente, ma possibilmente senza prendersi troppo sul serio. Andrea, grazie mille.
1: Rimettiamo Matilda?
0: Vai con Matilda. Ciao.
1: Ciao Enrico, ciao.
0: Ciao.
2: Cari amici di Riso Fa Buon Sangue, io sono Andrea Di Marco e sono un comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare il sangue fa bene a te e agli altri, quindi la cosa che ti chiediamo è dacci una mano, anzi, dacci il braccio, anzi, se sei genovese, dacci il braccino.

0: 3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, eccoci di nuovo insieme. Oggi niente valigia, niente costume, niente crema solare, anche perché tranquilli, il plasma non va in vacanza come sempre. Oggi facciamo un viaggio particolare attraverso, non attraverso l'Italia con la macchina, ma entriamo direttamente dentro uno degli argomenti più importanti per il futuro della medicina trasfusionale. Ne parliamo da sempre, ma oggi andiamo più nello specifico. Abbiamo con noi un professore associato di medicina legale all'Unim Camillus, penso che si chiami così, non ci conosciamo di persona, ma io intanto gli do del tu. Ciao Matteo.
2: Ciao Enrico, ciao a tutti.
1: Allora, professor Matteo Bolcato, diciamo così, va bene?
2: Sì, no, non c'è problema, grazie.
1: Allora, io ti ho, insomma, ho letto un articolo e intanto cominciamo a conoscerti, no? Chi è il professor Bolcato?
2: Allora, io sono un medico legale, io sono professore associato di medicina legale appunto a Roma, all'Unica Millus, che è un'università internazionale che si occupa in modo specifico di medicina, di lauree sanitarie, diciamo, e con uno sguardo, diciamo, particolare al mondo, nel senso che abbiamo moltissimi corsi in inglese e soprattutto abbiamo tantissimi studenti provenienti da tutto il mondo, quindi non soltanto italiani.
1: Certo.
2: E detto questo, io mi occupo appunto di medicina legale, quindi di tutte le caratteristiche, insomma, di questa disciplina, che è davvero
1: particolare, diciamo, particolare, no?
2: Sì, diciamo, perché molti pensano al medico legale, esatto, quello che fa l'autopsia.
1: Non è solo quello.
2: Sicuramente anche questa è una delle attività, ma il medico legale dovrebbe occuparsi anche,
1: sai,
2: per esempio,
1: sai Matteo, noi siamo abituati alla TV con perizie, serie, sì, televisive, tutti questi medici, no, che con le provette, queste cose qua, insomma, hanno,
2: certo,
1: già risolto il caso ancora prima di essere, insomma, di averlo visto, no?
2: Certo.
1: Invece non è così, dai.
2: Allora, sicuramente, soprattutto alcuni dei miei colleghi fanno tantissima parte di questo tipo, anche se, insomma, la vita non è proprio come nei film, ma noi ci occupiamo davvero di tante cose, oltre, insomma, alla parte di autopsie, omicidi, queste cose. Per esempio, una parte molto importante sono la parte di valutazione dei danni, per esempio quando qualche persona si fa male, un incidente stradale, un infortunio, qualcosa di questo tipo, chiaramente la valutazione del suo danno, il danno alla,
1: certo,
2: salute è una cosa.
1: Anche la prevenzione degli errori nella sicurezza del
2: e
1: cuore,
2: ovviamente,
1: no?
2: Certo, io in particolare mi occupo, tra le altre cose, di prevenzione dell'errore, prevenzione dei rischi che possono avvenire all'interno delle realtà ospedaliere, e quindi questo ovviamente porta non solo a, diciamo, valutare il rischio, il danno quando è avvenuto, ma se possibile, insomma, fare di tutto per evitare tutti quei rischi che, certo, sono prevedibili.
1: Però adesso non spoglioriamo troppo, perché altrimenti qua abbiamo iniziato a conoscere professor Bolcato, ma adesso entriamo nel cuore poi della questione, perché c'è il protagonista di questa storia che già conosciamo tutti e a forza di averlo detto in queste puntate da tantissimi anni, ma forse non conosciamo molto meno di quello che pensiamo, che è il plasma, naturalmente. Adesso noi ci prendiamo una pausa musicale, questa è Radio Fa Buon Sangue Summer Edition e io lancio la musica.
0: Gianluca Fubelli.
3: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorno, molto, se non tutto, datelo tutto, e ricordatevi che il riso fa buon sangue.
4: Grazie. Mm.

0: amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, eccoci di nuovo insieme. Oggi niente valigia, niente costume, niente crema solare, ma oggi andiamo più nello specifico. Non ci conosciamo di persona, ma io intanto gli do del tu. Ciao Matteo.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora, professor Matteo Bolcato, diciamo così, va bene?
1: Sì, no, non c'è problema, grazie.
0: Allora, io ti ho, insomma, ho letto un articolo e intanto cominciamo a conoscerti, no? Chi è il professor Bolcato?
1: Allora, io sono un medico legale, io sono professore associato di medicina legale appunto a Roma, all'Unica Millus, che è un'università internazionale che si occupa in modo specifico di medicina, di lauree sanitarie, diciamo, e con uno sguardo, diciamo, particolare al mondo, nel senso che abbiamo moltissimi corsi in inglese e soprattutto abbiamo tantissimi studenti provenienti da tutto il mondo, quindi non soltanto italiani.
0: Certo.
1: E, detto questo, io mi occupo appunto di medicina legale, quindi di tutte le caratteristiche, insomma, di questa disciplina. Molti pensano al medico legale,
0: esatto,
1: quello che fa l'autopsie.
0: Non è solo quello.
1: Sicuramente anche questa è una delle attività, ma il medico legale dovrebbe occuparsi anche, per esempio.
0: Sai Matteo, noi siamo abituati alla TV con perizie, serie televisive, tutti questi medici, no, che con le provette, queste cose qua, insomma.
1: Ma noi ci occupiamo davvero di tante cose, oltre, insomma, alla parte di autopsie, omicidi, questa cosa. Per esempio, una parte molto importante è la parte di valutazione dei danni, per esempio quando qualche persona si fa male, un incidente stradale, un infortunio, qualcosa di questo tipo, chiaramente la valutazione del suo danno, il danno alla,
0: certo,
1: salute è una cosa.
0: Anche la prevenzione degli errori nella sicurezza del
1: futuro. E ovviamente,
0: no?
1: Certo, io in particolare mi occupo, tra le altre cose, di prevenzione dell'errore, prevenzione dei rischi che possono avvenire all'interno delle realtà ospedaliere, e quindi questo ovviamente porta non solo a, diciamo, valutare il rischio, il danno quando è avvenuto, ma se possibile, insomma, fare di tutto per evitare tutti quei rischi che, certo, sono prevedibili.
0: Arriviamo finalmente al nostro misterioso Petra, quello che poi per quello ti ho chiamato. Petra significa programma strategico
1: esatto,
0: educazionale per la trasfusione appropriata di plasma. Questo è sembra difficile, ma è, insomma, è una cosa specifica, insomma, quasi un nome, allora, di missione spaziale.
1: È vero. Allora, io insieme al dottor Ivo Beverina, che è della SST di Valle Olona in Lombardia,
0: sì,
1: abbiamo ideato questo progetto, che è stato anche posto all'attenzione del Centro Nazionale Sangue, che lo ha finanziato, lo sta finanziando in questo momento. E il razionale è che il plasma è una risorsa strategica, è una risorsa utilissima, è importante in modo particolare per produrre alcuni farmaci che sono i plasma derivati, che sono per alcune persone che sono affetti da alcune malattie anche rare, ma anche non poi così rare, sono addirittura salvavita, quindi non possono farci fare senza, e quindi, insomma, abbiamo bisogno sicuramente di preservare il più possibile questa risorsa. Abbiamo detto che dobbiamo prestare attenzione, perché le cose preziose non si possono, diciamo, bisogna avere una cura, una sensibilità. E delle volte cosa succede? Il plasma per uso clinico, quindi quello che invece di mandarlo alla plasma derivazione viene utilizzato sui pazienti, ci sono alcuni studi che mostrano che potrebbe essere utilizzato un po' meglio. Il progetto mostra invece che abbiamo la necessità di ritornare un pochettino, di avere maggiore sensibilità quando utilizziamo e prescriviamo il plasma per uso clinico. Questo perché? In primo luogo perché comunque, per quanto sia una risorsa sicura, stiamo parlando di un emocomponente, qualcosa di biologico, qualcosa che comunque ha dei rischi e quindi deve essere assolutamente insomma utilizzato in maniera estremamente attenta.
0: Adesso abbiamo capito che non si tratta semplicemente di contare le sacche, ma si tratta di capire se quella quantità è realmente necessaria rispetto alle attività dell'ospedale, insomma, in sintesi, no? Intanto andiamo alla musica, così ti preparo già alla prossima intervento. Andiamo con la musica!

0: Radio Fa Buon Sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Cibo.
1: Allora siamo all'ultima parte della nostra chiacchierata con il professor Matteo Bolcato. Non sarà l'ultima, mi auguro, nel senso che avremo modo e maniera di risentirci, che insomma, se poi avrai voglia, a meno che non decidi di non parlare più con noi, ma ci sta anche, ci sono tanti che hanno deciso così, sto scherzando naturalmente, ci vorrebbero 20 trasmissioni al giorno invece, altro che. Arriviamo al futuro poi di Petra, cioè nel senso poi specifico, una volta che dovete raccogliere dei dati, Petra non vuole fermarsi, come ho letto, alla fotografia della situazione,
2: sì.
1: Sbaglio?
2: Infatti, dopo diciamo che abbiamo già concluso la prima parte di raccolta dei dati nei vari centri che partecipano al progetto, e adesso stiamo implementando una attività di formazione, formazione, sensibilizzazione, informazione, e la faremo attraverso delle modalità, come dire, smart, perché i colleghi medici che stanno in reparto tutto il giorno spesso non hanno la possibilità di essere in tanti convegni, in tante cose, ma magari attraverso un sito che stiamo creando ci saranno delle pillole di informative, le chiamo così, nel senso brevi video e materiale fruibile, che potrà essere messo a disposizione dei prescrittori, e questo gli potrà dare anche dei crediti ECM, crediti della formazione continua, che tutti i professionisti sanitari devono raggiungere. Speriamo che quanti più possibile persone e professionisti aderiscano, diciamo, a questa formazione nei centri, ma anche al di fuori dei centri, perché sarà un sito pubblico che sarà disponibile a tutti, quindi
1: certo.
2: Noi questa formazione la vogliamo più possibile rendere disponibile a chiunque.
1: Adesso ho un paio, scusa se ti interrompo, ma sì, ho un paio di domande per il finale, che ti ci vorrebbe altro che una trasmissione, però devo chiederti, perché siamo alla chiusura di questa parte, ma secondo te perché è ancora così poca conosciuta, non tanto il fatto di andare a donare il sangue, l'importanza della donazione del plasma, e seconda, se dovessi convincere un ascoltatore a informarsi sulla plasmaferesi, qual è il messaggio che gli lasci?
2: Mamma mia, domanda difficile.
1: Vedi? Le ho tenute per ultime, però.
2: Io credo che il sistema, l'innovazione scientifica vada sempre avanti ogni giorno di più. E il mondo trasfusionale anche lui si evolve, anche lui ha bisogno di cose nuove, nel senso che i bisogni della popolazione cambiano. Adesso, per esempio, io lo dico sempre, esistono anche, il prossimo anno partirà un master a Unicamillus sul patient blood management, quindi proprio tutta una serie di risorse per ridurre la possibilità di trasfondere e quindi i rischi trasfusionali, quindi noi ci occuperemo per un anno di queste cose qui. Anche qui, anche in medicina trasfusionale, la pratica trasfusionale, come l'innovazione scientifica cambia, anche l'innovazione trasfusionale cambia. Abbiamo tutti bisogno di fare un passo avanti e scoprire anche tante belle novità che l'innovazione ci mette davanti, e magari scoprire che il plasma, da un certo punto di vista, in alcuni casi, non vogliamo generalizzare, può essere addirittura più utile delle emazie, o comunque meno sostituibile delle emazie.
1: Ecco, e quindi adesso non ci resta altro che dire che come hai promesso ci risentiremo, quindi
2: volentieri.
1: Questa è una cosa che hai detto e quindi non può essere tolta, e quindi ci sentiremo più avanti per tutte queste nuove cose, insomma, quando mi farei sapere, insomma, con un messaggio, tutte queste nuove cose. Io voglio dire, ci porta una bella riflessione questa chiacchierata, che al di là che donare è importante, ma conoscere ciò che accade dopo la donazione lo è altrettanto, no? Cioè, quindi è interessante anche sapere quello che succede. Quindi grazie al professor Matteo Bolcato, grazie a tutti i professionisti impegnati nel progetto Petra, e grazie veramente soprattutto anche ai donatori che rendono possibile tutto questo.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, continuate a seguirci sulle nostre radio partner che trasmettono ogni settimana Radio Fa Buon Sangue. E ricordate, il plasma non è fratello minore del sangue, è una risorsa preziosa anche d'estate, c'è chi ne ha bisogno. Musica!

0: grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone che hanno perso la vita e altre 2.426 quelle disperse, fra questi anche 3 italiani. E si teme una seconda ondata di piena. I soccorritori continuano a scavare nel fango alla ricerca di sopravvissuti. Sentiamo la testimonianza di Arianna Banfi, operatrice di ActionAid.
2: Mi trovo attualmente nella capitale del Nepal, Kathmandu, dal giorno in cui la valanga di ghiaccio e detriti ha iniziato a attraversare in maniera devastante il paese, portando con sé tutto quello che ha trovato sul suo cammino. Insieme ad ActionAid in Nepal e al team internazionale stiamo intervenendo fin dalle prime ore per portare soccorso alle comunità più colpite dall'emergenza. Stiamo portando kit igienico-sanitari, cibo, acqua pulita, farmaci, cure mediche, cure psicologiche per tutte le persone che sono state colpite dal trauma.
1: In Ucraina ancora una notte di raid russi, attacchi nella regione di Kiev. L'attacco russo ha provocato incendi ed esplosioni in alcuni magazzini, in particolare nel distretto di Bucha. Una persona è morta per gli attacchi su Kherson. La Russia parla invece di 3 civili uccisi e altri 9 feriti durante raid ucraini nella regione di Belgorod. L'Iran risponderà al fuoco con il fuoco e resisterà anche alle nuove sanzioni secondarie imposte dall'amministrazione di Trump. Ad assicurarlo è stato il ministro degli esteri Araghchi. I Pasdaran intanto bollano come menzogne le affermazioni di Trump secondo cui lo stretto di Hormuz sarebbe aperto. Le guardie della rivoluzione ne rivendicano il pieno controllo e affermano che lo stretto è chiuso per le navi che non si coordinano con la Repubblica Islamica. Italia ancora divisa in 2 dal meteo, una tromba d'aria si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento, danni a 10 chiese, fra cui anche il Duomo, fra i palazzi danneggiati anche quello del comune, una quarantina feriti, tutte in modo lieve. Al centro-sud persiste il caldo, ieri giornata record con temperature che hanno sfiorato i 46 gradi, al sud la cappa di calore dovrebbe persistere fino a domani. Oggi altre città, sono 6 città. Le città da bollino rosso: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. È morto all'ospedale Sant'Eugenio Carmine Sirica, l'infermiere di 54 anni, rimasto gravemente ustionato nell'esplosione dell'appartamento in cui viveva a Cassino il 24 agosto. L'uomo era in condizioni disperate. Nello stesso episodio è rimasta gravemente ferita la compagna Katia Dinolfi, tuttora ricoverata in condizioni critiche. Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'esplosione e stabilirne le cause. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata.
4: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
6: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: piattaforme. La Viral Shots Chart.
1: Bentrovati amici della Viral Shots Chart, con la sottoscritta Silvia Dini andremo ad esplorare la selezione fresca ed emozionante dei brani più virali e shazamati del periodo. Fra rock, pop e melodie avremo modo di riascoltare grandi hit vintage, ancora oggi in grado di farci vibrare tutto dentro, e sicuramente non potrà mancare qualche brano dei giorni nostri. Ma intanto salutiamo il pezzo che la scorsa settimana svettava altissimo, il capolavoro assoluto dei Depeche Mode, un brano dall'energia incredibile che coinvolge ogni cuore. Enjoy the silence!

E ora si va alla scoperta di questa nuova selezione. Passò alla storia per un coraggioso videoclip in cui il cantante appare completamente nudo fra modelle, anche se svestite, celebrando un messaggio di purezza e di unione universale. Era il 1993 e sono i Beloved con Sweet Harmony.

0: Song of the Week.
1: E chi vuole alto a livello globale? Scritta da Simon Le Bon per superare il trauma e il profondo dolore per la prematura scomparsa del suo migliore amico, David Smiles, questa splendida ballata segnò la rinascita commerciale dei Duran Duran. A noi, Ordinary World.

0: Number 9.
1: Quella che ascoltiamo ora è un grido d'amore e di forza interiore vissuto attraverso una voce nera, racchiusa in un'icona bionda. Lasciamoci travolgere dall'energia intramontabile di Anastasia. Questa è Left Outside Alone.

0: number 8.
1: Nacque nel 1975 come pezzo dei The Harrows, ma I Love Rock and Roll divenne un inno rock leggendario e planetario solo anni dopo, grazie al carisma ribelle e alla graffiante interpretazione al femminile di Joan Jett and the Blackhearts.

0: l'angolo Discovery.
1: Vediamo un po' cosa c'è nell'angolo Discovery. Un potentissimo messaggio di denuncia contro violenze omofobe in una traccia con la firma di Osier, dominata da metafore religiose, che descrivono però l'atto d'amore. Take me to church.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta

diretta e dà spazio alla nostra comunità. 920 461 90 515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Number 7.
1: Siamo nel 1969, ma non è ancora l'angolo vintage. I Ramones si distinguono per il tipico punk rock accelerato, eppure con I Can Seem to Make You Mine si fecero ispirare da un pezzo del 1965 dei The Seeds e mostrarono un lato più nostalgico, ma pur sempre grezzo.

0: 6.
1: La Wirehouse Chart ci propone ora i Toto con Africa, un pezzo nato dall'immaginazione di un musicista che non aveva mai visitato quel continente, ma era riuscito comunque a captarne il fascino leggendo il National Geographic e a crearne i paesaggi sonori suggestivi con percussioni e sintetizzatori. I Toto con Africa.

0: Soundtrack.
1: Eccoci all'angolo della musica per TV e movie. Il ritmo travolgente in stile High Energy del produttore Gene Steinman ha ridefinito l'immaginario cinematografico degli anni Ottanta grazie alla voce graffiante della compianta Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero, celebre a livello mondiale come brano portante della colonna sonora del film Footloose.

0: Number 5.
1: Siamo a metà della Viral Shaz Chart di questa settimana. Arriva un brano che dietro la maestosità rock nasconde una delusione. Il cantante John Wetton scrisse il testo basandosi sulla rottura sentimentale con la propria fidanzata che lo aveva lasciato per un altro uomo. E noi la dedichiamo a tutti quelli che hanno avuto una delusione in amore. La rabbia e l'energia di Only Time Will Tell, degli

0: Angolo Vintage,
1: angolo virale vintage. Gli artisti sanno trarre ispirazione anche dalle situazioni più semplici. Wonderful Tonight nacque di getto una sera mentre Eric Clapton giocherellava con la chitarra aspettando pazientemente che la futura moglie, Patty Boyd, finisse di truccarsi e di farsi bella, anzi meravigliosa, per andare ad una festa a casa di Paul McCartney. Wonderful Tonight, Eric Clapton.

Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

Ed eccoci giunti agli anni 80, anni di sperimentazione artistica, musicale e multimediale. Take On Me degli Ha-Ha ci ha regalato, oltre che una bellissima canzone, un rivoluzionario videoclip con una speciale e laboriosa tecnica detta di rotoscoping, che per la prima volta mescolava riprese reali e disegni a matita.

Andiamo ora a scoprire le tre posizioni più alte di questa settimana. Number 3. Cancelliamo tutti i problemi. Arriva una regina del soul, Mary J. Blige, con una hit mondiale del 2001, Family Affair. Ho scoperto che questa canzone ha inventato delle parole in inglese. Nel testo ci invita a dimenticare ogni forma di hateration e di holleration all'interno della dancery. Ecco a noi un inno senza tempo contro i drammi della vita quotidiana. Family

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal e il Tibet continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone che sono morte e oltre 2.426 risultano disperse, fra cui tre italiani. Intanto diventa sempre più difficile l'identificazione delle vittime. Per il soccorritore una corsa contro il tempo per cercare di estrarre dal fango i sopravvissuti. Gli esperti non escludono una seconda onda di piena. Secondo le autorità del Nepal ci vorranno fino a 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Ma sentiamo la drammatica testimonianza di Valentina Piccinini, un'italiana sopravvissuta all'alluvione.
2: Io ho seguito quella mano del militare, sono salita subito sulla montagna. Fossi rimasta sulla strada, probabilmente di nuovo la strada non era la via, se non quella della distruzione. Ho cominciato a salire la montagna con i locali, sono entrata in una casa disabitata e sono uscita sulla finestra, dalla finestra che dava esattamente sulla montagna, e da lì ho cominciato ad arrampicarmi il più veloce che potevo. Ho visto i nepalesi, i locali che anche loro stavano fuggendo, e mi sono accodata a loro. C'erano donne, anziane, più o meno anziane, tanti uomini e bambini. Mi sono accodata a loro perché rimanere sola non era un'opzione.
1: Massicci attacchi russi con droni sull'Ucraina questa notte, risuonati allarmi aerei in diverse regioni del paese per il terzo giorno consecutivo. Nel mirino anche Kiev e le aree circostanti dove ai residenti è stato chiesto di recarsi nei rifugi. A Bucha, vicino Kiev, un raid ha colpito un magazzino causando la morte di 27 persone. E raid ucraini questa notte hanno colpito i magazzini e centri logistici russi dell'e-commerce a Rostov sul Don. A Cremona si contano i danni dopo la tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio che in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi. Confermati oltre 40 feriti, nessuno è grave. Decine tra case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie sono state evacuate. Almeno 10 le chiese danneggiate, fra cui il Duomo. Crollata la parte alta della torre civica del palazzo comunale, migliaia gli alberi caduti, almeno 10.000 le auto danneggiate dalla grandine. In Spagna è stato arrestato per omicidio l'italiano di 60 anni accusato dell'uccisione della compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. La coppia era in vacanza a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia. Weekend da controesodo estivo, 25 milioni di veicoli in viaggio in questo fine settimana, 10 milioni di italiani però si preparano a partire. Settembre si conferma un mese particolarmente apprezzato per le vacanze, a dirlo i dati dell'osservatorio di Confturismo Confcommercio, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
4: Almanacco del giorno pop
5: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
4: a cura di Alessandro Ferri e
5: Carlo Paschi,
4: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
5: che hanno fatto la storia di quella settimana.
4: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
5: su Radio Incontri in Blu.
6: Ciao, sono Marcello, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: GR Valdichiana, edizione del sabato.
1: Buongiorno e buon ascolto. Da Castiglion Fiorentino, ragazzi e anziani, un'esperienza che lascia il segno. A Castiglion Fiorentino, il progetto che avvicina le generazioni. Trasformare un provvedimento disciplinare di sospensione in un'opportunità di crescita e di solidarietà intergenerazionale è lo spirito dei progetti di lavori di pubblici utilità che unisce l'Istituto Superiore Giovanni da Castiglione e l'Ente Serri Storie di Castiglion Fiorentino, i cui risultati oggi tracciano un bilancio straordinariamente positivo. Nato da un protocollo d'intesa firmato nel 2024 tra il preside Sauro Tavernesi e il presidente del Serri Storie Marcello Orlandesi, il percorso permette agli studenti dell'istituto scolastico di fare un'attività socialmente utile nella casa di riposo del paese. Tra compiti d'ufficio, ore dedicate all'intrattenimento dei nonni della struttura, l'esperienza si è rivelata molto più di una semplice sanzione. Vediamo i ragazzi cambiati alla fine del percorso, racconta Orlandesi, scoprono una realtà diversa e tornano a trovare gli anziani anche dopo il termine del progetto. È il segno che l'obiettivo è stato raggiunto. L'iniziativa verrà rinnovata anche per l'anno scolastico 2026-27, conferma il preside Tavernesi, convinto che l'esperienza si riveli molto più di una semplice sanzione. Gli studenti, previa autorizzazione delle famiglie, potranno infatti svolgere attività di volontariato nelle strutture gestite dall'Ente Serri Storie, un'esperienza unica per i ragazzi per i quali l'Istituto Giovanni da Castiglione ha il compito di individuare un progetto formativo. La casa di riposo, infatti, individuerà insieme agli insegnanti le modalità di inserimento più adatte alle capacità, alle caratteristiche di ciascuno studente, mettendo a disposizione un tutor che li seguirà nel percorso. Come amministrazione siamo orgogliosi di questa collaborazione tra due importanti enti del nostro territorio, spiega l'assessore con delega servizi sociali Stefania Franceschini. Il progetto ha una finalità educativa di grande valore: responsabilizzare i ragazzi, offrire loro un'esperienza concreta capace di arricchirli dal punto di vista umano. Entrare in contatto con la casa di riposo permette loro di conoscere una realtà spesso lontana dalla loro quotidianità. È un percorso dal quale escono più consapevoli grazie all'incontro tra generazioni diverse, conclude l'assessore Franceschini. Oggi sabato 29 e domani domenica 30 agosto a Castiglion Fiorentino, al Parco Presentini, ritorna Pini da sfogliare. La rassegna, promossa dall'assessorato alla cultura del comune di Castiglion Fiorentino, torna oggi sabato 29 e domani 30 agosto al Parco Presentini, due appuntamenti dedicati al teatro e alla divulgazione scientifica con Virginia Bensi. Si comincia oggi sabato 29 agosto alle 18 con la presentazione del calendario delle Santucce Storm Festival e l'incontro con i finalisti Fabio Losacco, Pierluigi Lemmi, Vittorio Casillo, Paolo Roghi, Verusca Saetta ed Emanuele Mariani. A seguire spazio al teatro con Luca Macca in rappresentanza della Compagnia del Buco e Stefania Sandroni di Officine della Cultura, Residenza Artistica Toscana. A moderare l'incontro sarà Francesca Scartoni. Domani, domenica 30 agosto alle 18.30, protagonista sarà invece la divulgazione scientifica con Virginia Bensi, divulgatrice e content creator, che presenterà il libro La scienza delle meraviglie, come la fisica può spiegarci la realtà. Un viaggio alla scoperta dei fenomeni che ci circondano e delle leggi della fisica che permettono di interpretarli. L'incontro sarà moderato da Nicola Brandini. Per questa quarta edizione abbiamo scelto di accostare linguaggi diversi dal teatro alla divulgazione scientifica, mantenendo lo spirito aperto e curioso che caratterizza la rassegna. Il Parco Pertini, luogo particolarmente caro ai castiglionesi, è lo spazio ideale per trascorrere insieme gli ultimi giorni d'estate, dichiara l'assessore alla cultura Massimiliano Lachi. Comunque, in caso di maltempo, le presentazioni si svolgeranno all'Auditorium Le Santucce. Castiglion Fiorentino rinnova la devozione alla Madonna del Bagno. Dal 23 al 31 agosto, una settimana di celebrazione e pellegrinaggi al santuario. Questa sera, sabato 29 agosto alle 20.30, è in programma il tradizionale pellegrinaggio da Piazzale Garibaldi al santuario, seguito dalla Santa Messa celebrata da Monsignor Alvaro Bardelli. I canti saranno eseguiti dal duo Alessandra Roberto. Domani, domenica 30 agosto, sarà la giornata più solenne dedicata a Maria Santissima Ausiliatrice, titolare del santuario. Le messe del mattino saranno celebrate alle 7, alle 8.30, alle 10, alle 11. Nel pomeriggio, alle ore 16, si terrà il Santo Rosario seguito dalla messa delle 16.30. Dopo il rosario delle 17.30 alle 18 sarà celebrata la messa solenne presieduta da Monsignor Vittorio Gepponi. La festa si concluderà lunedì 31 agosto con la giornata del ringraziamento e del suffragio. Le messe del mattino saranno celebrate alle 8, alle 10, alle 11, mentre alle 18 Monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo, Cortone e Sansepolcro, presiederà la celebrazione conclusiva. Nell'occasione anche i rioni di Castiglion Fiorentino renderanno omaggio alla Madonna del Bagno. La festa della Madonna del Bagno è una tradizione religiosa a cui tutti i castiglionesi sono fortemente legati. Per questo, se ci sarà un palio straordinario, potrebbe essere dedicato alla Madonna del Bagno, dichiara il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli. Per il Memorial Paolo Rossi 2026, due gare si disputeranno allo stadio Emanuele Faralli di Castiglion Fiorentino. È stato presentato giovedì 20 agosto nell'Aula Magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano l'edizione 2026 del Memorial Paolo Rossi, la manifestazione calcistica giovanile dedicata all'indimenticabile Pablito, leggenda della nazionale italiana. Alla conferenza stampa ha partecipato anche il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli. Lo stadio comunale Faralli sarà infatti uno degli impianti che ospiteranno il torneo Under 14 maschile, in programma dal 2 al 6 settembre in 6 località della provincia di Arezzo. Alla presentazione sono intervenuti Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, presidente della divisione Serie A femminile professionistica e della Paolo Rossi Foundation, Paolo Bedin, presidente della Lega di Serie B, Renzo Olivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, e Roberto Samadan, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta e giurato del premio Pablito Talento Under 20. Il Memorial riunirà complessivamente 25 squadre provenienti da Italia, Spagna, Brasile e Repubblica Ceca. Il torneo Under 17 femminile si svolgerà dal 27 al 30 agosto a Pratovecchio Stia, mentre la competizione Under 14 maschile vedrà impegnate 20 formazioni, tra cui il Real Madrid, Flamengo, Juventus, Milan, Inter, Roma, Fiorentina e Parma. Nato nel 2022 e giunto alla quinta edizione maschile e alla terza femminile, il Memorial promuove attraverso lo sport i valori della lealtà, dell'inclusione, del rispetto che hanno caratterizzato la figura di Paolo Rossi. L'appuntamento quindi è per mercoledì 2 settembre, quando allo stadio Faralli si disputeranno due incontri: Roma Nuova Alba con inizio alle 16 e Arezzo Atletico Levane alle 17.30. Cortona On The Moon, 5 giorni di laboratori gratuiti tra arte, creatività e inclusione. Cortona si appresta ad ospitare la seconda edizione di Cortona On The Moon, un progetto frutto della collaborazione tra numerosi attori del territorio, guidati dall'associazione Cauta. 5 giorni di laboratori multidisciplinari ad accesso gratuito su prenotazione, dal 1 al 5 settembre con l'evento finale in Fortezza del Girifalco, sabato 5 settembre dalle 19. Un'occasione di condivisione all'insegna dell'arte per promuovere la partecipazione, la relazione e la condivisione di spazi tra persone di età, competenze e sensibilità diverse, organizzato insieme a CESVOT grazie alla collaborazione con l'azienda ASL Toscana Sud-Est, il comune di Cortona, i comuni della Valdichiana Aretina, l'ARCA, la regione Toscana, il Rotary Club Cortona Valdichiana e grazie ai contributi della presidenza del Consiglio dei Ministri. La cittadinanza è invitata a prendere parte a 7 diversi laboratori con professionisti del settore. I laboratori previsti con le informazioni principali: laboratorio di Land Art a cura di Marilena Calbini, design e artista floreale, un laboratorio esperienziale e partecipativo dedicato alla Land Art e all'arte relazionale, che porterà i partecipanti a progettare e realizzare collettivamente un'installazione utilizzando esclusivamente materiali vegetali. Il percorso comprende un'introduzione alla Land Art, la ricerca dei materiali e la realizzazione dell'opera, 2-3 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Laboratorio di Boo Crossing a cura di Officine Zero, realtà autogestita fondata sui principi di economia circolare e condivisione e rigenerazione urbana. I partecipanti impareranno le basi della falegnameria, progettando e autocostruendo insieme una struttura in legno destinata a diventare una libreria per il Boo Crossing, un'attività di design collaborativo che trasforma il fare insieme in una nuova risorsa per lo spazio pubblico. 1 settembre dalle 16 alle 20. Laboratorio di Fuoco e Frecce, condotto da Lavinia Loreni, guida ambientale, esperta di sopravvivenza e archeologia sperimentale. Il laboratorio propone un viaggio pratico nella relazione tra uomo e natura attraverso due esperienze: la scoperta delle tecniche di accensione del fuoco dalla preistoria ad oggi, con realizzazione di un manufatto decorato con la pirografia naturale, e la costruzione di una freccia primitiva con materiali naturali, seguita da una prova di tiro con l'arco istintivo. I partecipanti potranno portare a casa i propri manufatti. 5 settembre, dalle 9 alle 11 il fuoco e dalle 11 alle 13 quello delle frecce. Laboratorio di illustrazione a cura di Ilaria Perino, animatrice e illustratrice. 3 laboratori artistici partecipativi rivolti a bambini e bambini di 6 anni e famiglia, dedicati alle esplorazioni creative e allo storytelling. Il percorso porterà alla realizzazione collettiva di una piccola zaina disegnata attraverso attività di disegno e sperimentazione. Completa il programma la performance partecipativa Scarabocchi, aperta al pubblico durante un concerto musicale. 1, 2 e 4 settembre dalle 10 alle 13, il 4 settembre anche dalle ore 18. Laboratorio di autodifesa organizzato da Rotary Club Cortona Valdichiana, condotto da Mirko Bonci, preparatore atletico, personal train e istruttore di tecniche di combattimento e difesa, un laboratorio pensato per imparare a riconoscere, prevenire e gestire situazioni di potenziale pericolo, lavorando sulla consapevolezza del rischio, sulla prevenzione delle aggressioni e sulle strategie per aumentare la propria sicurezza nella vita quotidiana. È rivolto a uomini e donne di tutta l'età, anche senza esperienza. 3 settembre dalle 16 alle 18. Laboratorio di arti performative, teatro. Allenamento per spettri a cura di Zoe Francia La Mattina e Ida Malfatti. È un laboratorio di arti performative aperto a tutti senza necessità di competenze specifiche. Attraverso pratiche corporee e relazionali, i partecipanti saranno invitati a confrontarsi con i propri spettri, quelle forze interiori che ci spingono oltre le abitudini oppure ci trattengono. Un'esperienza basata sulla sperimentazione, sul corpo, sulle relazioni e sul gioco, con l'obiettivo di esplorare nuove percezioni di sé e del mondo. 5 settembre dalle 14 alle 19. Laboratorio di autocoscienza, un laboratorio ispirato alla pratica dell'autocoscienza, nata come strumento politico per interrogare la realtà sociale e culturale a partire dalle esperienze personali. Attraverso ascolto reciproco, dialogo e domande, i partecipanti saranno accompagnati nella condivisione delle proprie esperienze e nella costruzione di uno spazio di confronto, libertà e cura. L'obiettivo non è arrivare a risposte univoche, ma favorire conoscenza reciproca e legami di fiducia. 4 settembre dalle 16 alle 18. I laboratori multifunzionali sono pensati come spazi aperti e accessibili, nei quali l'esperienza artistica diventa occasione di incontro, crescita personale e socializzazione. L'arte non è quindi soltanto un'attività creativa, ma un dispositivo capace di favorire il benessere individuale e collettivo, sostenere le relazioni e promuovere l'inclusione. Cortona Ontemon intende così costruire una rete di possibilità dove arte, cura e comunità si incontrano per generare benessere e partecipazione. Per maggiori informazioni, cauta2s terzo settore@gmail.com.
0: GR Valdichiana, lavoro in vista. Le offerte di lavoro con la collaborazione del Centro per l'impiego di Cortona.
1: Collocamento mirato, preselezione. Scadenza 2 settembre 2026. Qualifica installatori e montatori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali. Descrizione legge 68/99, articolo 18. Azienda nel settore progettazione e costruzione macchine e impianti industriali per recupero di metalli preziosi, cerca addetto addetta al montaggio. Installazione di impianti. Viene offerto un contratto full time, tempo indeterminato se con esperienza, apprendistato tirocinio se senza esperienza, preferibilmente diploma qualifica per rito chimico-meccanico. L'offerta di lavoro è rivolta ai candidati ambosessi ai sensi della legge 903/77, disegno legislativo 198/2006. Non è richiesta esperienza, tipo di contratto full time, luogo di lavoro Civitella in Valdichiana. Contatto diretto, scadenza 3 settembre 2026, qualifica conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica e assimilati. Agenzia per il lavoro Adecco ricerca per azienda di Castiglio Fiorentino specializzata nella produzione di materiali plastici 4 addette alle linee di produzione. Ottime capacità di apprendimento, disponibilità a lavorare su turni, responsabilità, conduzione di macchinari semiautomatici, controllo qualità dei prodotti, inquadramento livello I, contratto collettivo nazionale di lavoro gomma plastica industria. Per candidarsi contattare il numero 320-3930-395, ripeto 320-3930-395, o inviare il curriculum vitae per email all'indirizzo matteo.sani@adecco.it. Richiesta esperienza sì, lavoro notturno, lavoro a turni full time, il tipo di contratto, luogo di lavoro Castiglion Fiorentino.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Nel campionato cadetto si giocherà la seconda giornata del girone di andata, poi ci occuperemo anche di Cremonese e Modena, che è stato l'anticipo di ieri sera alle 20:30. Oggi sabato 29 agosto in programma alle 19 due gare: Sampdoria Juve Stabia, Virtus Sentella Cesena, alle 21 Ascoli Carrarese, poi ancora Avellino l'Arenoros di Vicenza e Padova Hellas Verona. Domani, domenica 30 di agosto alle 19, Mantova-Empoli, Benevento-Sud-Tirol, Pisa-Catanzaro, e poi con l'opportunità di avere 10.000 o forse qualcosa di meno spettatori allo stadio Città di Arezzo. Una gara che si preannuncia spettacolare contro la favorita Palermo, pre-gara con Mister Bucchi.
3: Mister, si avvicina una partita molto importante, il debutto casalingo al Comunale, l'Arezzo è arrivata una bella vittoria ad Avellino, va a affrontare quello che sembra essere insomma il Palermo delle favorite, la squadra più insomma, favorita per andare in Serie A. L'arrivo di Perin penso che lo dimostri abbastanza bene. Come si affronta il Palermo e soprattutto dove si è lavorato in questa settimana?
4: Ma è detto un po' tutto. Nel senso che credo che arrivi, se non la più forte, una tra le più forti, insomma, credo che forse per conoscenza della categoria è la squadra probabilmente candidata a vincere, comunque si arriva a occupare una delle due posizioni per andare su diretti. Grandissimo club, bravissimo allenatore che ha già vinto tanti campionati in B, abituato a gestire organici forti, momenti anche complicati, pressioni, quindi componenti forti, squadra credo di altissimo livello. E come si affronta? Cercando di fare una prova super, cercando, come vi dico sempre, che per noi è sicuramente nei confronti del Palermo, ma lo è stato con l'Avellino, lo sarà poi contro tutte le altre. Noi dobbiamo fare tutto più degli altri, perché siamo gli ultimi arrivati, siamo più piccoli e quindi dobbiamo lottare più degli altri, correre più degli altri, crederci più degli altri, avere più coraggio degli altri, sbagliare meno degli altri. Quindi sono tutte quelle componenti che cerchiamo di curare in allenamento. Ovviamente ci vuole del tempo, ci vuole continuità, che secondo me è la cosa più importante, perché la vittoria di Avellino ci ha dato entusiasmo, ci ha dato consapevolezza che possiamo continuare a fare le nostre cose anche in questo campionato, ma non ci deve distrarre da tutto quello che era. Per me è come se noi avessimo 0 punti, cioè non possiamo stare dietro alle vittorie in termini di punti, ma alle prestazioni in termini di concretezza, di solidità, quello assolutamente sì. Quindi si prepara cercando di fare una grande prestazione davanti a un grandissimo pubblico che credo non vede l'ora di riabbracciare questa categoria dopo 19 anni, hanno atteso tanto, e quindi dovremmo essere bravi noi a essere degni di una serata insomma speciale.
3: Le chiedo anche sulle condizioni di Cerri, che si è allenato ieri con il gruppo, e se ci sono altri giocatori che possono essere in ballottaggio.
4: Cerri è rientrato da ieri con il gruppo, ha lavorato con noi, quindi è a disposizione, e quindi insomma ha superato e ha smaltito ampiamente le problematiche, che poi diciamo siamo stati scrupolosi, molto scrupolosi, proprio perché siamo a inizio stagione, non volevamo avere nessun tipo di dubbio né prenderci i rischi inutili, abbiamo preferito lavorare con Alberto sull'attesa, ecco, insomma, sulla prevenzione piuttosto che magari accelerare un po'. E il resto sono tutti a disposizione, quindi
5: io come sempre vado un pochino più sul, volevo sapere come avete gestito dal punto di vista emotivo questa settimana dopo una vittoria, perché uno torna in Serie B, vince in un campo difficile come Avellino, un po' come avete tenuto a bada l'emozione.
4: Ho fatti correre tanto perché l'ho stancato un po'. No, abbiamo ripreso, ovviamente. Si vince, c'è sempre una testa diversa, no? Torni con piacere, la settimana è sempre più armonica, più piacevole, carica di entusiasmo, e questo mi piace, ma mi piace a prescindere, se dovrebbe essere sempre così, normale che la vittoria ti mette nelle condizioni migliori. Però come dicevo prima, non ci deve distrarre. Cioè, noi abbiamo fatto una vittoria, ma può essere inutile se pensiamo di poter fare qualcosa di diverso, se pensiamo che allora la prossima partita possiamo approcciarla in maniera blanda, tanto poi noi no. Ecco, quindi noi dobbiamo andare forte dall'inizio, consapevoli che dall'altra parte ci sono delle squadre forti, questa è una squadra forte, fortissima, però credo che sia uno stimolo per noi giocare, e a prescindere, ripeto, dalla classifica, noi dobbiamo fare una prestazione da Arezzo che sappia attaccare quando avrà la possibilità, difendere, soffrire, lottare quando ci sarà da farlo, saper vivere i momenti della partita con serenità, perché sono fisiologici in ogni gara, anche dei club più forti del mondo, hanno i 10, 15, 20 minuti dove magari hanno un po' meno la palla, soffrono un po' di più, concedono qualcosa, lì bisogna rimanere in partita, quindi noi dobbiamo preoccuparci di questo, e quindi abbiamo talmente tante cose su cui lavorare che la vittoria è stata subito messa via, sarà sempre un bel ricordo, perché poi tornare in B, vincere fuori casa è stata una cosa molto piacevole, però andiamo avanti.
1: Anticipo per la seconda giornata del campionato cadetto ieri sera a Cremona, Cremonese 0, Modena 3. Anticipo anche per la seconda giornata del campionato di Serie C, Girone B, a Piancastagnaio, Pianese e Vado terminano sullo 0-0. Le altre partite in programma oggi alle ore 18, esattamente Ostiamare Grosseto, Ravenna Latina e Torres San Benedettese, alle 21 Forlì Pescara, Pineto Livorno e Spezia Campobasso, domani 30 agosto domenica Atalanta Under 23 Guidonia Montecelio, alle 18, alle 21 Gubbio Reggiana e Vispesaro Perugia. Oggi per il primo turno di Coppa Italia di Serie D alle 16 Nuova Ternana Sport Club Trestina, alle 21 Aquila Montevarchi Terranova Traiana. Domani ore 16 Pistoiese Scandicci e Civita Castellana Follonica Gavorrano. Siena Rondinella Marzocco, Lucchese Calcio Ghiviborgo. Le partite di nostri interessi terminano con Prato San Donato Tavarnelle. Le gare in programma per la Coppa Toscana, data 30 agosto, ritorno 6 settembre per l'Eccellenza: Camaiore Viareggio, Pietrasanta Real Forte Querceta, Lampo Meridian Fucecchio, Castelnuovo Garfagnana, San Giuliano, Mobiliere Ponsacco Frates Perignano, Sporting Cecina Belvedere, Larcianese Zenni Prato, Sestese Real Cerretese anticipata sabato, Castiglionese Figline, Baldaccio Bruni San Giovannese, San Sovino Audax Srufina, Barberino Tavarnelli Antella, Valentino Mazzola a Statuto Cuoio Poggibonsi, Colligiana Lastrigiana ed infine Montesperto Lisigna. Primo turno di Coppa in promozione: San Marco Avenza Massese, riposa la Carrarese Giovani, Forte De Marmi Montiglioso Atletico Lucca, Monsummano Aglianese Ponte Bugianese, Lanciotto Campi Iolo, riposa il Calenzano, Pro Livorno Sorgenti Cenaia, riposa il San Mignato Basso, Geotermica Casolese, riposa le Saline, Castiglioncello Massa Valpiana, riposa l'Atletico Piombino, Atletico Maremma Orbetello l'invita Xauro, Lucco Alleanza Giovanile di Comano il Fortis Juventus, San Cascianese Montelupo Castel Fiorentino United, Cubino Audace Galluzzo il Cervaia, Settignanese Africo il Pontassieve, Casentino Academy Regello Lidia il Club Incisa, Montagnano Alberoro riposa il Cortona Camucia, Sinalunghese Foiano riposa l'Acquaviva. Gentili radioascoltatori, radioascoltatrici, il GR del sabato termina qua. GR Valdichiana torna puntualmente lunedì alle ore 12:30. Giorgio Fanelli vi ringrazia per la gentile attenzione e per il gentile ascolto e vi augura di trascorrere un buon fine settimana.
6: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: questi i titoli del notiziario. In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime della devastante alluvione, si scava nel fango senza sosta alla ricerca dei sopravvissuti. Ucraina, nuova ondata di raid russi, 27 morti a Bucha. Kiev risponde con droni su un centro logistico a Rostov. Meteo, Italia divisa in due, cappa di calore al sud, grandine vento al nord, danneggiate 10 chiese a Cremona. Truffa ai danni di anziani nelle ultime 48 ore. La polizia ferroviaria è intervenuta in due episodi distinti, un arresto e un raggiro sventato dalle forze dell'ordine. Buongiorno da Antonella Mitola. In Nepal si continua a salire il bilancio delle vittime, 626 al momento il bilancio ufficiale. Si lavora in modo febbrile con il timore di nuovi smottamenti e di una seconda alluvione. Sentiamo Elena Aquilanti.
1: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle inondazioni in Nepal e Tibet. Oltre 600 morti, quasi 3.000 dispersi e più di 2.300 feriti. Le autorità di Kathmandu, dopo un iniziale rifiuto, hanno accettato gli aiuti internazionali, ormai indispensabili per supportare i militari nepalesi nelle difficilissime operazioni di soccorso. È una corsa contro il tempo all'interno di una centrale idroelettrica per salvare 300 operai ancora intrappolati nella galleria invasa dalla melma, mentre altri 100 sono già stati estratti vivi, ma stremati. Le associazioni umanitarie lavorano senza sosta per assistere le popolazioni, ma le piogge incessanti ostacolano gli interventi. C'è massima allerta anche per la tenuta di due bacini formatisi dopo l'alluvione. Un loro straripamento scatenerebbe una nuova devastante ondata di fango e detriti su una vallata già in ginocchio. Intanto, le famiglie dei dispersi sperano che i propri cari vengano trovati vivi. Elena Aquilanti, linea allo studio.
0: Ma sentiamo la drammatica testimonianza di Valentina Piccinini, un'italiana sopravvissuta all'alluvione.
2: Io ho seguito con la mano del militare, sono salita subito sulla montagna. Fossi rimasta sulla strada, la strada non era la via, se non quella delle distruzioni. Ho cominciato a salire la montagna con i locali, sono entrata in una casa disabitata e sono uscita sulla finestra, dalla finestra che dava esattamente sulla montagna, e da lì ho cominciato ad arrampicarmi il più veloce che potevo. Ho visto i nepalesi, i locali che anche loro stavano fuggendo, e mi sono accodata a loro. C'erano donne, anziane, più o meno anziane, tanti uomini e bambini. Mi sono accodata a loro perché rimanere sola non era un'opzione.
0: Papa Leone XIV ha disposto i primi aiuti a favore delle popolazioni del Nepal devastate dalle violente alluvioni. Il sostegno, reso noto oggi dal Dicastero per il Servizio della Carità, è stato concordato con l'Annunziatura Apostolica in Nepal e sarà destinato a Caritas Nepal per far fronte alle necessità più urgenti delle comunità colpite. Ora in Ucraina, massicci attacchi russi con droni su diverse regioni del paese. 27 persone sono morte in un raid a Bucha, vicino Kiev. Attacchi ucraini a Rostov sul Don. Sentiamo Massimiliano Cochi.
3: L'attacco russo contro un magazzino pieno di munizioni nei pressi di Kiev è diventato una strage. Almeno 27 persone sono morte e decine sono rimaste ferite quando alcuni droni hanno centrato un edificio nella località di Mila, dove erano stoccate armi e munizioni. Si è innescata una catena di esplosioni che ha investito le abitazioni circostanti. Il presidente Zelensky ha annunciato un'indagine per punire i responsabili, spiegando che per legge le munizioni non possono essere tenute vicino ad abitazioni civili o ad aree residenziali. È l'episodio più grave di una notte di attacchi reciproci, con i russi che hanno colpito anche Odessa, uccidendo un'altra persona, Kharkiv e Kramatorsk, e gli ucraini che hanno risposto ferendo 7 persone, tra cui 2 bambini, nei pressi di Rostov. E mentre ogni ipotesi di negoziato continua ad essere respinta dal Cremlino, il premier polacco Tusk ha lanciato l'allarme su una presunta escalation russa in autunno che potrebbe trascinare nel conflitto la Polonia e altri paesi della regione. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Ora in Italia, Cremona, gravi danni per una tromba d'aria sulla città, e mentre il nord è battuto dal maltempo e oggi si fa il bilancio dei danni, il resto del paese fa i conti con il caldo rovente. Sentiamo Erika Calvani.
4: L'ultimo fine settimana di agosto vede l'Italia divisa in due sul fronte meteorologico, mentre alcune zone del nord contano i danni causati dai violenti temporali di ieri. Continua l'estate bollente al meridione, dove i termometri segnano ancora 38-40 gradi, mentre calano le temperature su tutto il centro-nord. Intanto Piemonte, Veneto e Lombardia devono far fronte ai danni causati dall'ondata di maltempo di ieri. Particolarmente colpita è la città di Cremona, dove una tromba d'aria ha scoperchiato tetti. Vento e grandine hanno danneggiato almeno 10.000 auto e 10 chiese, tra cui il Duomo, molti anche gli alberi caduti. Anche nel bresciano la grandine ha causato ingenti danni ad auto, abitazioni ed aziende. Previsto cielo sereno su gran parte della penisola, ma la prossima settimana il passaggio di una perturbazione atlantica costringerà a tirar fuori di nuovo gli ombrelli al centro e sulle regioni settentrionali. Erika Calvani, linea allo studio.
0: 35 anni fa l'omicidio di Libero Grassi, l'imprenditore ucciso dalla mafia perché si era rifiutato di pagare il pizzo. Il ricordo questa mattina a Palermo. Sentiamo Alessio Orlandi.
5: Erano le 7.30 del 29 agosto del 1991 quando quattro colpi di pistola in via Vittorio Alfieri a Palermo misero a tacere per sempre la voce coraggiosa di Libero Grassi. Sette mesi prima l'imprenditore siciliano si era rifiutato di pagare il pizzo. Una sfida aperta che non piacque alla mafia che 35 anni fa lo uccise senza pietà. Questa mattina Grassi è stato ricordato nell'ora e nel luogo dove il comando entrò in azione. Come ogni anno, i figli Alice e Davide hanno dipinto di rosso il marciapiede e affisso il manifesto scritto a mano con cui si ricorda l'imprenditore. Il 29 agosto 1991 è stato assassinato Libero Grassi, imprenditore, uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, dall'omertà dell'associazione degli industriali, dall'indifferenza dei partiti, dall'assenza dello Stato, si legge. C'è una situazione molto pesante sul fronte delle intimidazioni, anche se c'è chi inizia a denunciare. L'esempio di mio padre un poco è servito, le parole di Alice Grassi. Il rifiuto dell'imprenditore di piegarsi alle logiche della criminalità organizzata e ancora oggi un esempio per tutti coloro che ogni giorno difendono i valori della legalità e della giustizia. Il messaggio del ministro dell'interno Piantedosi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Una notizia di poco fa: Alessandro Di Battista, ex del Movimento 5 Stelle, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, sarebbe arrivato in ospedale dopo aver accusato forti mal di testa e malori, secondo quanto riporta il sito del Corriere della Sera. Di Battista, 48 anni, compiuti lo scorso 4 agosto, è stato appunto deputato per il Movimento 5 Stelle dal 2013 al 2018. Truffe ad anziani: nelle ultime 48 ore la polizia ferroviaria è intervenuta in due episodi distinti, un arresto e un raggiro sventato dalle forze dell'ordine. Sentiamo Paola Gatti.
6: Si fingono tecnici o appartenenti alle forze dell'ordine, con abilità riescono a conquistare la fiducia della vittima. Il loro obiettivo è ottenere denaro o gioielli. Nel mirino dei truffatori, soprattutto gli anziani. A Termini, a salvare una 82enne da un raggiro, la chiamata al 112 di un uomo insospettito da una conversazione telefonica della sventurata su un treno. Stava andando a Roma a consegnare soldi e preziosi a un finto finanziere per risolvere un presunto problema. Il truffatore è scappato. Spesso il raggiro è preceduto da una telefonata di aggancio per insinuare timore.
7: Adesso le mando un nostro delegato emorghese, alla quale lei farà controllare questi pezzi che ci ha dichiarato.
6: Contro questi crimini la conoscenza e l'informazione sono le prime difese. Paola Gatti, linea allo studio.
0: Una giornata speciale oggi per Castel Gandolfo, dove alle 18 Papa Leone XIV presiederà le celebrazioni della Madonna del Lago con la processione sulle acque del Lago Albano. Seguiremo tutto in diretta con uno speciale delle TG2000 alle 17.50. Sentiamo Paolo Fucili.
8: Papa Leone, raccolto in preghiera navigando sul placido lago ammirato finora solo dall'alto della residenza estiva dei papi. Una scena inedita e suggestiva, questa che si prepara a Castel Gandolfo in una circostanza non casuale. L'ultimo sabato di agosto, festa per i castellani della Madonna del Lago. Dopo la messa nel santuario fatto erigere sulla riva da Paolo VI, Leone guiderà la tradizionale processione in barca salendo sul battello falco dell'ente regionale dei Castelli Romani, primo papa a non seguir la processione soltanto dalla riva. Don Tadeus Rosmus, parroco di Castel Gandolfo.
9: Tutti ci imbarchiamo sulla barca, sulle barche, sulle canoe, peregriniamo. Quindi il fatto che il papa farà lo stesso è la continuazione della tradizione che è viva qui a Castel Gandolfo.
8: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Quest'anno una famiglia italiana tipo, cioè una coppia di lavoratori dipendenti con un figlio a carico, paga circa 20.000 euro di tasse senza rendersene conto, perché si tratta di imposte e contributi che vengono trattenuti automaticamente dalla busta paga o sono inclusi nel prezzo di ciò che si acquista ogni giorno. E quanto rileva uno studio reso noto oggi dalla CGA di Mestre. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Ringraziamo Daniele Caruso che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo un augurio di buona giornata.
10: Almanacco del giorno pop
11: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
10: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
11: che hanno fatto la storia di quella settimana.
10: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
11: su Radio Incontri in Blu.
12: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515.

Parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Buon pomeriggio da Chiara Placenti al microfono. Il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Nepal e il Tibet continua ad aggravarsi, almeno 630 morti, 3.000 dispersi e 2.500 feriti. Rientrati questa mattina i due escursionisti bresciani che erano rimasti inizialmente bloccati. Alessandro Di Battista, giornalista ed ex parlamentare 5 Stelle, è ricoverato da questa notte a Cuba nell'ospedale Santa Clara per accertamenti. Sarebbe in grave condizioni. Il malore sarebbe seguito a un forte mal di testa, ma non ci sono altre informazioni. Ucraina, ancora attacchi russi a tappeto, 37 morti a Bucha nell'esplosione di un deposito di armi.
1: L'attacco russo contro un magazzino pieno di munizioni nei pressi di Kiev è diventato una strage. Alcuni droni hanno centrato un edificio nella località di Mila, dove erano stoccate armi e munizioni. Si è innescata una catena di esplosioni che ha investito le abitazioni circostanti. Il presidente Zelensky ha annunciato un'indagine per punire i responsabili, spiegando che per legge le munizioni non possono essere tenute vicino ad abitazioni civili o ad aree residenziali. E mentre ogni ipotesi di negoziato continua ad essere respinta dal Cremlino, il premier polacco Tusk ha lanciato l'allarme su una presunta escalation russa in autunno che potrebbe trascinare nel conflitto la Polonia e altri paesi della regione. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Alle 18 il Papa a Castel Gandolfo presiede per la festa della Madonna del Lago la messa nella Chiesa di Maria consacrata da Paolo VI. Leone XIV sarà poi il primo pontefice a partecipare alla processione in barca. Potrete seguire l'evento collegandovi con TV 2000, canale 28. L'Iran accusa gli Stati Uniti di manipolare il mercato dell'energia. Il ministro degli esteri Araghchi, via social, parla di sfruttamento da parte di Washington e di media creduloni per influenzare i prezzi a beneficio personale e tenere il presidente americano impantanato in una guerra perdente. Cremona in ginocchio dopo la tromba d'aria che ieri pomeriggio in 10 minuti ha danneggiato decine tra case e palazzi, colpite 10.000 auto, almeno 10 le chiese sfregiate, 40 feriti, fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia della donna di 75 anni, cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, probabilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre. Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
4: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
5: che hanno fatto la storia di quella settimana.
4: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
5: su Radio Incontri in Blu.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920 461 90515. Scegli 90.

515. Scegli Radio Incuri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un sguardo. Non giudica la mia storia. È una parola di speranza. Quando perdo la fiducia. Firm, che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Più di quanto credi.
1: Quando fa dichiarazione dei redditi, fa scelta che conta. Firma nel quadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. 5 per 1000 non costa nulla, per noi vale tantissimo.

0: Lu 2000 News.
1: Sono le 16, buon pomeriggio da Chiara Placer. Ucraina, ancora attacchi russi, 36 persone sono morte Bucha nell'esplosione deposito di armi per Zelensky, si è trattato di una grave negligenza. Luca Baracchini e Pat Marziale figurano nell'ultimo elenco delle persone disperse in Nepal, la propria residente a Lugano. Intanto il bilancio delle alluvioni si rava, almeno 600 morti, 3.000 dispersi, 2.500 ft. Alessandro Di Battista, giornalista ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato in gravi condizioni da questa notte nell'ospedale Santa Clara a Cuba, avrebbe accusato un forte mal di testa a cui sarebbe seguito un malore. Alle 18 Papa Castel Gandolfo presiede la festa della Madonna del Gol, la messa nella chiesa di Maria. Il 14esimo è poi il primo pontefice a partecipare alla processione. Potrete seguire l'evento collegandovi con TV2 canale 28. 35 anni fa l'uccidio di Libero Grassi, l'imprenditore ucciso dalla mafia perché era rifiutato di pagare il pizzo. Il ricordo questa mattina a Palermo.
2: Erano le 7.30 del 29 agosto del 1991. Quattro colpi di pistola in via Vittorio Alfieri a Palermo misero a te per sempre la voce agiosa di Libero Grassi. Sette mesi prima l'imprenditore siciliano era rifiutato di pagare il pizzo. Come ogni i figli Alice e Davide dipinto di rosso il marcide e affisso il manifesto scritto a mano con cui si ricorda l'imprenditore. Il 29 agosto 1991 è stato assassinato Libero Grassi, imprenditore, uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, l'omertà delle associazioni industriali, da differenza dei partiti, senza dello Stato, si legge. C'è una situazione molto pesante sul fronte delle intimidazioni, anche se c'è chi inizia a denunciare l'esempio di mio padre, un poco è servito le parole di Alice Grassi. Il rifiuto dell'imprenditore di piegarsi alle logiche della criminalità organizzata è ancora oggi un esempio per tutti coloro che ogni giorno difendono della legalità e tizia. Il messaggio del ministro dell'interno Piangi, Alessio Orlandi, studio.
1: Cae in ginocchio dopo la tromba d'aria che ieri pomeriggio in 10 minuti ha danneggiato decine case e palazzi, 10.000 le auto colpite dalla grandine, almeno 10 le chiese sfregiate, 40 feriti, fortunatamente nessuno grave. Procura di Torre Annunziata sottoposta a fermo figlia della donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano in provincia di Napoli. La prima indagine ha detto che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa dopo aver tagliato tubo del gas, aggiungendo un principio di incendio che avrebbe poi vestito e ucciso la madre. Seggi aperto oggi in Islanda per il referendum sul presa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: In Blu 2000 News.
1: Sono le 17, buon pomeriggio da Chiara Placenti. Tra un'ora il Papa a Castel Gandolfo presiderà la messa per la festa della Madonna del Lago. Leone XIV sarà poi il primo pontefice a partecipare alla processione in barca.
2: Papa Leone raccolto in preghiera navigando sul placido lago ammirato finora solo dall'alto della residenza estiva dei papi. Una scena inedita e suggestiva, questa che si prepara a Castel Gandolfo in una circostanza non casuale. L'ultimo sabato di agosto, festa per i castellani della Madonna del Lago. Dopo la messa nel santuario fatto erigere sulla riva da Paolo VI, Leone guiderà la tradizionale processione in barca salendo sul battello falco dell'ente parco regionale dei Castelli Romani, primo papa a non seguir la processione soltanto dalla riva. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Sarà trasferito nelle prossime ore in un ospedale dell'Avana. Alessandro Di Battista, giornalista, ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato da questa notte nell'ospedale Santa Clara Cuba in gravi condizioni. Avrebbe accusato un forte mal di testa a cui poi sarebbe seguito un malore. Ucraina, 37 persone sono morte a Bucha nell'esplosione di un deposito di armi centrato da un raid russo. 42 feriti, centinaia gli sfollati. Il presidente Zelensky ha parlato di grave negligenza. Luca Baracchini, Patrizia Marziale figurano nell'ultimo elenco delle persone disperse in Nepal, la coppia residente a Lugano. Rientrati invece oggi in Italia i due escursionisti di Brescia. Intanto il bilancio delle alluvioni che hanno colpito Nepal e Tibet continua ad aggravarsi, almeno 630 morti, 3.000 dispersi, migliaia di feriti. Cremona è in ginocchio dopo la tromba d'aria che ieri pomeriggio in soli 10 minuti ha danneggiato decine di case e palazzi, 10.000 auto e almeno 10 chiese, 40 i feriti. Fortunatamente nessuno è grave. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia della donna di 75 anni ritrovata carbonizzata ieri nella sua abitazione di Gragnano in provincia di Napoli. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco all'abitazione dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre. L'Unione Europea sta lavorando alla richiesta presentata dalla Spagna per ottenere il sostegno di Frontex nella gestione dei migranti rimasti a Ceuta dopo l'ingresso di massa avvenuto lo scorso luglio. Lo ha annunciato il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Magnus Brunner. Seggi aperti in Islanda per il referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Questa era l'ultima notizia.
3: Il fumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
3: Hi Barbie!
4: Hi Barbie!
5: Stop playing with them, bro.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti per non buttarli giù.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.it.
3: In Blu 2000, news.
4: A Castella Gandolfo le celebrazioni per la Madonna del Lago, la messa presieduta da Leone, primo pontefice a compiere in barca la processione sulle acque di Albano. Alessandro Di Battista ricoverato in gravi condizioni a Cuba, avrebbe accusato un forte mal di testa, poi il malore, tanti e trasversali messaggi di vicinanza, il governo mette a disposizione un aereo. Estate estrema, Mattarella chiama il sindaco di Cremona dopo la devastante tromba d'aria di ieri, intanto gli incendi tornano a divorare il Monte Morrone. Ucraina, Bucha, 37 morti nell'esplosione di un deposito di armi. Nepal, anche due italiani residenti a Lugano nell'elenco dei dispersi, e si aggrava il bilancio delle alluvioni. E buonasera da Chiara Placenti. L'avete sentito, il Papa è a Castella Gandolfo per presiedere nella festa della Madonna del Lago la messa nella chiesa di Maria. Seguirà la processione. Leone sarà il primo pontefice a percorrerla in barca. Tutto ci racconta Paolo Fucili.
5: Una tradizione che si rinnova da 73 anni, la processione sulle acque del lago da dove vi parlo. Siamo a Castel Gandolfo, il paese della residenza estiva dei Papi per la festa della Madonna del Lago, ricorrenza dell'ultimo sabato di agosto, una festa che oggi vede in via eccezionale la presenza del Papa Leone XIV, arrivato apposta dal Vaticano. C'è grande fermento anche qui sulla riva del lago, con due maxi schermi che permettono a tutti di seguire la celebrazione. Il primo atto è la messa alle 18 nella chiesa della Madonna del Lago, poi attorno alle 19 il Papa raggiungerà in processione la riva e si imbarcherà su un battello dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Sarà indubbiamente un'immagine suggestiva, il Papa raccolto in preghiera navigando sul lago, ammirato finora soltanto dall'alto del suo palazzo a Castel Gandolfo, qui sopra il paese dove ama venire ogni volta che può per un po' di relax, e oggi in particolare per vivere di persona una tradizione molto sentita dalla gente del paese. Da Castel Gandolfo è tutto.
4: Grazie Paolo, potrete seguire le celebrazioni collegandovi con TV 2000 canale 28. Sarà trasferito nelle prossime ore in un ospedale a L'Avana Alessandro Di Battista, giornalista ed ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato nella notte in gravi condizioni nella clinica di Santa Clara, Cuba. Avrebbe accusato un malore seguito a un forte mal di testa. In ospedale è arrivata anche la nostra ambasciatrice Simona De Martino. Il governo ha messo a disposizione un aereo per trasferirlo in Italia, qualora ovviamente le sue condizioni lo consentissero. Tanti messaggi di vicinanza giunti in modo trasversale da politica, istituzioni e mondo del giornalismo. Andiamo in Ucraina, continuano i raid russi, almeno 37 persone sono morte a Bucha nell'esplosione di un deposito di armi e Zelensky parla di grave negligenza. Antonio Soviero.
6: 10 minuti dopo le 8 di sera un drone russo ha colpito un magazzino nel villaggio di Mila, 5 chilometri a ovest di Kiev e a una manciata di minuti d'auto da Bucha. L'attacco ha provocato un vasto incendio seguito dall'esplosione di alcune munizioni. Nel raid sono morte 37 persone, almeno 200 gli sfollati. Zelensky ha reso noto che il deposito conteneva munizioni, droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito. Una grave negligenza di chi ha immagazzinato esplosivi accanto alle abitazioni. Il presidente ucraino promette provvedimenti. Sono 233 i droni lanciati dai russi nella notte sull'Ucraina. Quelli di Kiev invece hanno centrato un altro magazzino del colosso russo del commercio online a Rostov. E mentre continua il gelo sulle trattative, il Cremlino pianifica nuove offensive nel nord dell'Ucraina, compresa la capitale e la città di Chernihiv. Antonio Soviero, linea allo studio.
4: Luca Baracchini e Patrizia Marziale figurano nell'elenco delle persone disperse in Nepal, la coppia residente a Lugano, rientrati invece oggi due turisti bresciani. Intanto il bilancio delle alluvioni continua ad aggravarsi. Caterina Dall'Olio.
7: In Nepal sono almeno 675 morti, secondo quanto dichiarato dall'autorità per la gestione delle emergenze. I media statali cinesi avevano precedentemente confermato 7 morti in Tibet, portando il totale delle vittime a 682. Tra i dispersi una coppia italo-svizzera, Patrizia Marziale e Luca Baracchini, entrambi di 52 anni. I loro nomi si aggiungono a quello di Marco Ratto, cinquantenne gioielliere di Rapallo, anche lui ancora disperso. Sono atterrati invece all'aeroporto di Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati a causa delle violente alluvioni e delle frane che hanno colpito il paese. Dopo giorni segnati dalle difficoltà negli spostamenti, i due sono riusciti a raggiungere Kathmandu e da lì a intraprendere il viaggio di ritorno. Le ultime cifre di entrambi i paesi indicano poi un numero di dispersi vicino a 3.000, tra cui 933 operai intrappolati in un tunnel. Le ricerche sono estremamente difficili nel mare di fango provocato dall'acqua, senza contare che alcuni morti potrebbero essere stati trascinati a valle fino all'India. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
4: Drammatica la testimonianza di Valentina Piccinini, l'italiana sopravvissuta all'alluvione. Elena Aquilanti.
8: Non vedevo nulla se non questa enorme nube marrone venirmi incontro.
9: Valentina Piccinini racconta la sua tragica avventura in Nepal, tra le poche sopravvissute alla devastante inondazione. È viva grazie alle persone che ha incontrato sul suo cammino.
8: Fortunatamente siamo tutti vivi, 8 persone più le guide.
9: Un cellulare che viene passato di mano in mano, un gesto semplice che però le ha permesso di avvisare i compagni. E in una situazione così disperata, in cui non c'era tempo da perdere per mettersi in salvo, c'è stato anche chi ha pensato prima agli altri.
8: Matashi con Stefano sono ritornati, anche lì di nuovo si sono messi nella direzione opposta alla salvezza, se vogliamo, per venire a recuperarmi. Hanno cominciato ad arrivare i soccorsi, a portare via quelle pochissime persone che hanno trovato ancora vive.
9: Elena Aquilanti, linea allo studio.
4: Iran, il presidente Pezeschian ammette che le sanzioni americane stanno danneggiando l'economia. Lunedì incontrerà Putin. Fausto Nicastro.
10: Le nostre esportazioni e le importazioni sono diminuite del 25-35%. Per la prima volta il presidente iraniano Pezeschian ammette così gli effetti delle sanzioni americane annunciate da Trump nei giorni scorsi. Il blocco va ad appesantire l'economia di Teheran, già gravata da un'inflazione annua di oltre il 60%. Da parte americana anche oggi funzionari della Casa Bianca fanno sapere che il blocco navale statunitense sullo stretto di Hormuz rimane pienamente in vigore e che al momento non è in corso né previsto alcun contatto diplomatico tra Washington e Teheran. La marina iraniana invece rivendica il controllo sulla via delle esportazioni petrolifere, ma un rapporto dell'organo informativo della Marina Britannica indica un leggero aumento del traffico con una media di circa 29 transiti navali al giorno. Intanto il consigliere presidenziale russo Ushakov ha fatto sapere che Putin incontrerà il presidente iraniano il 1 settembre a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in programma in Kirghizistan. Fausto Nicastro, linea allo studio.
4: Estate estrema, Cremona conta i gravi danni della tromba d'aria di ieri. Il presidente Mattarella oggi ha chiamato il sindaco Andrea Virgilio per esprimere la sua vicinanza. Ma tornano anche gli incendi. Letizia Davoli.
11: All'indomani della tromba d'aria del nubifragio che hanno colpito ieri la città, Cremona si sveglia con il sole e inizia la conta dei danni. Il palazzo comunale al momento è inagibile, la torre civica necessita di interventi di messa in sicurezza. Resta aperta invece la cattedrale nonostante il crollo parziale di una delle torrette della controfacciata nord. Decine le strade invase da rami e tronchi di alberi spezzati dalla forza del vento, danni per migliaia di euro alle automobili distrutte dalla grandine. Lunedì resteranno chiusi parchi e diversi uffici comunali, mentre la Lombardia chiede lo stato di calamità anche per Cremona, oltre a Mantova, Bergamo e Pavia. Intanto i venditori del centro-sud continuano ad alimentare gli incendi. Resta critica la situazione sul Monte Morrone, dove il forte vento che spira a circa 100 km all'ora ha riaperto il fronte del fuoco, difficile da estinguere perché in una zona particolarmente impervia. Ma al momento, rassicura la Protezione Civile, non ci sono rischi per la popolazione. Letizia Davoli, linea allo studio.
4: 35 anni fa a Palermo la mafia uccideva Libero Grassi, l'imprenditore che si era rifiutato di pagare il pizzo. Questa mattina alle 7.30, l'ora dell'omicidio, è stato ricordato in via Vittorio Alfieri, dove il comando entrò in azione. I figli, Alice e Davide, hanno dipinto di rosso il marciapiede come ogni anno e affisso il manifesto scritto a mano, perché la famiglia non ha mai voluto una targa. Si avvicina la riapertura delle scuole e l'acquisto dei libri, ma perché costano così tanto? Antonella Mazza Teruel.
12: La scuola non è ancora iniziata e già si fanno i conti per le spese. Ogni figlio sui banchi costerà alla famiglia in media 1.300 euro, secondo l'associazione di consumatori Codacons. I costi sia di libri che del materiale didattico sono aumentati e i motivi sono analizzati da un'indagine realizzata dall'autorità garante per la concorrenza e il mercato tra il 2024 e il 2025 e riassunta dal portale scuola.net. Intanto sono proprio le famiglie a sostenere il settore dell'editoria scolastica, quando invece, si legge nella ricerca, esistono strumenti alternativi di supporto pubblico come crediti d'imposta o incentivi diretti. La concorrenza poi è quasi inesistente, il mercato è nelle mani di 4 case editrici che ogni anno presentano nuove edizioni dei testi, anche se non c'è alcun organo di controllo che approvi e giustifichi le variazioni. Così si ostacola l'usato, mentre il digitale non ha aiutato. Sul totale delle spese incide anche il numero dei libri da acquistare, perché ogni materia richiede il suo testo, mentre i tetti di spesa per l'antitrust sono inefficaci, altrimenti le famiglie dovrebbero spendere massimo 300 euro per un figlio in prima media e 395 alle superiori. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
4: Seggi aperti in Islanda per decidere se riavviare o meno negoziati di adesione all'Unione Europea. Elena Seno.
13: Il referendum non riguarda direttamente l'ingresso dell'Islanda nell'Unione Europea, ma è un voto consultivo sulla riapertura dei negoziati con Bruxelles, interrotti da Reykjavik nel 2013. In caso di vittoria del no, nulla cambia per l'isola e i suoi 400.000 abitanti, comunque legati all'Europa. L'Islanda aderisce infatti a Schengen, allo spazio economico europeo. In caso di vittoria dei sì, invece, riprenderebbero le trattative con i 27 e a conclusione dei negoziati la parola tornerebbe di nuovo agli islandesi per un referendum confermativo. Tra i nodi, quello della sovranità, soprattutto nella pesca, i timori per le sorti di questo settore, cruciale per l'Islanda, avevano già pesato nel passato stop. Il contesto internazionale però cambiato e di fronte alla guerra in Ucraina, ai dazi e le minacce alla vicina Groenlandia di Trump, è riemersa la spinta verso l'Europa. Così anche per Bruxelles, l'esito del referendum islandese è un segnale della capacità attrattiva dell'Unione da contrapporre all'euroscetticismo. Elena Seno, linea allo studio.
4: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia della donna di 75 anni ritrovata carbonizzata nell'abitazione di Gragnano in provincia di Napoli. Dalle prime indagini è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa tagliando il tubo del gas e generando così un principio di incendio. Continuano le truffe a danno degli anziani, ma come avviene una truffa? Cosa deve farci insospettire? Ce lo dice Paola Gatti.
14: Per aggirare le vittime e ottenere denaro e gioielli, i signori della truffa utilizzano vere e proprie tecniche di ingegneria sociale e di manipolazione psicologica, nel mirino soprattutto gli anziani. Tra i trucchi più diffusi è quello del finto carabiniere che chiama al telefono il malcapitato per comunicargli brutte notizie riguardanti, ad esempio, un figlio o un parente finito nei guai.
15: Come glielo devo dire? Glielo ho detto già 3 volte, vostro figlio qui in caserma! Se non facciamo, diciamo, questa procedura e non dimostreremo la vostra innocenza, purtroppo vostro figlio sarà, diciamo, denunciato per...
14: Il tono della voce diventa autoritario per mettere l'anziano alle strette in una situazione di massima urgenza. Soldi preziosi, dicono i truffatori, sono necessari come cauzione per risarcire un danno ed evitare un arresto. Paola Gatti, linea allo studio.
4: Sport motori, Marc Marquez su Ducati ha vinto la gara sprint della classe MotoGP ad Aragon in Spagna. Il campione ha preceduto il fratello Alex su Ducati e Marco Bezzecchi su Aprilia. Ciclismo clamoroso la Vuelta di Spagna 2026, Pogačar cade nel corso dell'ottava tappa e si ritira. La maglia di leader è dunque passata allo spagnolo Enric Mas della Movistar. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a voi per l'ascolto e a Sabino D'Alessandro in regia.
16: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
17: Trasmettiamo adesso la replica della 13ª puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 6 gennaio 2026.

0: Un saluto alle nostre amiche radioascoltatrici e ai nostri amici radioascoltatori e bentornati all'Almanacco del Giorno Pop, il programma di Radio Incontri in Blu che vi accompagna nel mondo della cultura pop, parlando di dischi, film, libri o fumetti che sono usciti in quella settimana dell'anno. Questa puntata, la numero 13, è una puntata un po' particolare perché è la prima del 2026, quindi intanto vi facciamo gli auguri per un buon anno nuovo. Peraltro andiamo in onda nel giorno dell'Epifania, il 6 gennaio, quindi vi facciamo gli auguri anche per l'Epifania. E quindi abbiamo pensato, io Alessandro Ferri e il mio compagno di avventure
1: Carlo Pasqui,
0: di fare un piccolo resoconto di cose pop del 2025, quindi per esempio l'uscita di certi film oppure anche la scomparsa di certi artisti importanti. Cominciamo con la parte dei film e quindi mi rivolgo a Carlo. Di cosa parliamo? Quali sono stati i film da ricordare del 2025 o comunque qualcosa che è attinente al mondo del cinema accaduto nel 2025?
1: Allora, in questa puntata di Almanacco dell'anno pop, dell'anno 2025, ripercorriamo un po' i film che sono usciti in questa ultima stagione. Alcuni magari ancora sono nelle sale, quindi magari anche un buon momento per recuperarli. Penso appunto ai vari Avatar, il film di Checco Zalone che abbiamo visto da poco anche con Alessandro, ma comunque sono dei film che ancora sono in sala, quindi è anche un buon momento per dare una mano ai nostri cinema, come abbiamo sempre detto, soprattutto se uno va a quelli locali
0: ancora meglio.
1: Comunque in questo 2025 ce n'è stati di ogni, perché abbiamo avuto il ritorno di tanti film di supereroi con anche dei risultati molto altalenanti, possiamo dire, perché abbiamo avuto anche i ritorni di alcuni film Marvel che non hanno riscosso un grandissimo successo,
0: quindi sembra quasi che si stia un pochino diminuendo l'ondata dei cinecomics Marvel.
1: Allora, da una parte mi verrebbe da dire di sì, soprattutto di quelli Marvel, perché diciamo che lì c'è un po' di confusione in questo momento rispetto agli anni passati, anche se comunque il risultato dei ritornati Fantastici 4 non è malissimo.
0: Poi Fantastici 4 secondo me anche è una parte un po' particolare dell'universo Marvel, perché ha avuto diversi ostacoli, diciamo, proprio la specificità dei personaggi.
1: Allora, fumettisticamente sono fra quelli che hanno più successo storicamente
0: a livello di cinema,
1: però
0: di
1: cinema hanno sempre avuto problemi, perché comunque è difficile gestire una famiglia di 4 persone con le loro dinamiche, e in più appunto in quest'ultimo poi a un certo punto ci sarà anche la parte dei figli, che è fondamentale insomma della loro storia. Però a parte questo, al contrario, sembra che ci sia una rinascita della controparte della Marvel, cioè la DC Comics, quella per capirsi di Batman e Superman. Quest'anno è uscito il primo film della nuova era di James Gunn, che è il nuovo direttore creativo
0: di Superman,
1: del nuovo direttore di Warner, quindi da parte della DC, regista di Superman. Ma James Gunn, chi ha seguito appunto i cinecomics, è famoso per i Guardiani della Galassia, e ha fatto questo primo Superman che è molto particolare, perché è diventato virale in quanto personaggio buono. È stata una cosa ganza, perché a un certo punto ti ritrovi, Alessandro mi guarda perché già sono 2 puntate che dico ganza, questa parola non gli piace, sono boomer,
0: confermo.
1: Però è stato insomma interessante questa cosa, che ci siamo ritrovati con i video virali su TikTok, su Instagram, sulle varie social, con atti di buonismo, detto in senso,
0: quindi,
1: positivo.
0: Quindi insomma è troppo pascioccone questo Superman.
1: Beh, è diventato una sorta di idolo il buono, e quindi questo anno diciamo è finito anche un po' con questi buoni sentimenti che ritroviamo in vari film. Uno dei film che assolutamente dovete recuperare, che in qualsiasi classifica leggerete lo trovate nei primi 3 posti sempre, è Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio. Ma è un film generazionale, c'è un confronto fra l'adulto e il giovane, e c'è molti temi attuali con il personaggio di Benicio De del Toro meraviglioso. Poi altri film che invece tornano dopo tanti anni, abbiamo per esempio 28 anni dopo,
0: che è il sequel.
1: Sequel, che anche quello lo trovate in tutte le classifiche. Quello devo dire che lo devo recuperare, a breve lo recupererò, però sono molto curioso perché si trova veramente da tutte le parti fra i migliori film del 2025. E un film che abbiamo visto con Alessandro invece, che in Italia non ha fatto un
0: quindi
1: successo,
0: questo consigliato dal Manacco del Giorno Pop,
1: esatto, da entrambi, perché l'abbiamo visto proprio insieme, La Trama Fenicia di Wes Anderson invece, che non ha avuto,
0: che tra l'altro in questi giorni è già disponibile su Sky Cinema, se non ricordo male.
1: Esatto.
0: Vabbè, come tutti i film di Wes Anderson un po' particolare, insomma, ci vuole anche di seguire una trama che, come dice il nome stesso, non è particolarmente accessibile, potremmo dire così. E niente, quindi Carlo, per concludere questo blocco sul cinema del 2025, c'è qualcosa che salvi di quest'anno? Tra l'altro, assolutamente dobbiamo ricordare che anche l'anno in cui è venuto a mancare David Lynch, quindi uno dei grandi maestri del cinema americano e internazionale, l'avrete sentito nominare magari per Twin Peaks, ma vi consigliamo di vedere tanti altri suoi film che non sono mai banali, alcuni forse anche un pochino più di difficile accesso. Sicuramente uno di quelli più godibili, o meglio diciamo più tradizionali, è Elephant Man, ma possiamo pensare anche ad altre proposte, per esempio Blue Velvet, oppure appunto Cuore Selvaggio, eccetera. Tu Carlo, quindi...
1: No, allora, di quest'anno sì, a parte Lynch, che con Alessandro abbiamo potuto vedere diversi
0: al
1: film.
0: Cinema, al questa cinema, questa è la cosa bella, quest'anno cinema, tanti sono stati riproposti al
1: esatto,
0: cinema.
1: Proprio per la scomparsa è stata un po' fatta una rassegna, abbiamo rivisto molti film che, appunto, come dice Alessandro, sono particolari perché alcuni sono meravigliosi, altri sono comunque belli, però esci e ti guardi dicendo cosa ho visto.
0: Ma questo è il classico metodo Lynch.
1: Esatto. Però ecco, di questa stagione, diciamo, c'è sia dei molti pro e dei contro. Intanto, non l'abbiamo detto, ma anche questi sono recuperabili da poco. È stato anche l'anno di Lilo e Stitch, che è stato un successo comunque planetario, per quanto appunto molto simile al cartone, però
0: diciamo, il live action.
1: Diciamo, quello diciamo è uno delle scommesse riuscite, scommesse, ora poi non parlerei proprio di
0: la
1: scommesse,
0: Disney scommette,
1: però
0: veramente.
1: Diciamo, nello stesso anno che Lilo e Stitch ha avuto il successo, anche l'anno di Biancaneve, che è stato un flop assoluto, penso uno dei più grandi flop della Disney. Però invece un altro live action molto che ha funzionato, il Dragon Trainer, però è stato anche l'anno per tornare in Italia di Follemente, che anche quello è stato un bel successo e lo trovate ora su Disney Plus, mi sembra, quindi è facilmente recuperabile, che sostanzialmente
0: si ispira di Inside Out.
1: Esatto,
0: Follemente è il film di Paolo Genovese su diciamo c'è questa coppia che si incontra con Pilar Fogliati e che sostanzialmente fa vedere, si vedono diciamo i loro sentimenti come delle persone che quindi stanno nella loro mente, dialogano e quindi partecipano a questa cena galante.
1: Come dice Alessandro, giustamente si ispira a Inside Out, non è neanche, cioè è proprio dichiarato, perché si vede, però non lo guardate con i bambini, perché
0: sì,
1: le tematiche sono da adulti.
0: È un Inside Out per i grandi, sostanzialmente. A questo punto allora direi di passare al brano musicale. E il brano sarà ovviamente un omaggio a David Lynch, un brano strumentale. Noi non siamo di solito molto propensi a proporre brani strumentali, ma questo è bellissimo e, come dicono i giovani d'oggi, è iconico, ovvero la colonna sonora, il main theme di Twin Peaks, scritto da Angelo Badalamenti, che appunto ha accompagnato l'esperimento di Lynch per la televisione. Twin Peaks era un portare sul piccolo schermo il cinema di ricerca, che ebbe un successo straordinario all'epoca. Twin Peaks rimane uno dei prodotti più interessanti proprio della cultura pop di sempre, in particolar modo la prima stagione, ma anche la terza. Come sapete, pochi anni fa Lynch è stato in grado di tornare su Twin Peaks e dare anche in qualche modo una conclusione a una serie che di fatto non si era mai realmente conclusa, e quindi la canzone merita di essere ascoltata. Quindi, con il tema di Twin Peaks,

abbiamo ascoltato il tema di Twin Peaks, appunto come omaggio a David Lynch che ci ha lasciato nel 2025, e quindi proseguiamo con la nostra puntata dedicata a figure legate a quest'anno nella cultura pop. Nell'ambito della musica abbiamo una serie di personaggi da ricordare inevitabilmente. Uno di essi, e uno dei più grandi, è ovviamente Brian Wilson. Se non lo conoscete, andatevi a informare. Si tratta dell'anima dei Beach Boys, uno dei più importanti compositori e arrangiatori, quindi produttori e musicisti della storia americana del Novecento. C'è stato un periodo della musica pop, diciamo, soprattutto nel corso degli anni 60, in cui effettivamente Brian Wilson ha raggiunto delle vette inarrivabili. C'era una sorta di grande competizione creativa tra i Beach Boys e i Beatles, ed è una cosa incredibile perché faceva una gara a chi poteva produrre il disco più significativo, più all'avanguardia, pur rimanendo nell'alveo della cultura pop. E appunto si è arrivati a dei vertici con la pubblicazione da parte dei Beatles di Sgt. Pepper's e da parte dei Beach Boys appunto di Pet Sounds, che rimane ancora oggi un disco incredibile. Poi Brian Wilson si mette a lavorare su Smile. Doveva essere un progetto mastodontico, lui parlava proprio di una forma quasi di musica classica, quasi di ricerca diciamo degna di un grande compositore, che purtroppo portò Wilson di fatto a ritirarsi dalle scene, a avere dei grandi problemi mentali. Tra l'altro Brian Wilson, vi ricordo, era anche sordo da un orecchio, quindi anche questa è una cosa interessante, perché uno dei più grandi musicisti, lui che proprio ha lavorato tantissimo sulla polifonia, sui dischi in stereo, all'inizio degli anni 60 ancora si facevano i dischi in mono, in realtà era diciamo udente solamente da un orecchio. Ci sono stati appunto dei problemi mentali per tanti anni. Wilson è stato estromesso dagli stessi Beach Boys. Poi all'inizio degli anni 2000 ha diffuso un album, che è appunto Smile, dove ha cercato di ricostruire quello che era il suo progetto originale, e si tratta di un disco veramente bellissimo, di cui tra l'altro è stata realizzata anche una versione dal vivo che vi consiglio di ascoltare. Wilson è morto appunto nel 2025, aveva dei disturbi neurocognitivi, però sappiamo che anche se non poteva gestirsi da solo ha continuato a suonare fino all'ultimo giorno. Altra figura che merita di essere ricordata per il 2025 è quella di Ozzy Osbourne, che è stato, come sappiamo, il cantante dei Black Sabbath, poi diventato famoso anche per la carriera solista e per la carriera televisiva con la nota serie The Osbournes, che andava in onda nei primi anni 2000, che di

0: fatto ha aperto la strada a tutti i reality show con personaggi famosi. Tuttavia Ozzy va ricordato anche per essere una figura dirompente in ambito musicale, una figura trasgressiva che ha portato certe tematiche nella musica rock che prima non esistevano, insieme agli altri dei Black Sabbath ovviamente, quindi anche tutta quell'estetica gotica che soprattutto in loro trovava la massima realizzazione. Era una persona straordinaria e questo si è visto anche nell'epilogo della sua vita, perché lui 2 settimane prima di morire è stato in grado di organizzare con tutti coloro che lo amavano, lo ammiravano, tanti grandi musicisti, un bellissimo concerto nella sua città, a Birmingham, al Villa Park, che è la sede dell'Aston Villa, della squadra di calcio, e in questo concerto tutti i proventi sono andati a un ospedale appunto della città, e Ozzy cantava con grandissima difficoltà perché appunto purtroppo si stava spegnendo, ma lui ha voluto esserci e 2 settimane dopo è morto veramente nella leggenda, perché in questi casi anche il funerale è stata una cosa molto bella. Potete trovare i video con la banda che suonava le canzoni dei Black Sabbath, una cosa veramente anche molto commovente, quindi una figura che merita di essere ricordata. Ora, un'altra figura, andiamo a parlare invece di musica italiana, che ha caratterizzato la fine di quest'anno, è ovviamente Ornella Vanoni, che è venuta a mancare diciamo molto avanti negli anni, ormai aveva raggiunto i 91 anni. Ornella Vanoni è una figura pubblica da tantissimi anni, negli ultimi era diventata anche piuttosto presente in televisione, essendo spesso ospite da Fabio Fazio e in altre trasmissioni, ma è stata anche una delle regine della canzone italiana dal punto di vista dell'interprete, in un'epoca in cui c'erano Milva, c'era Mina, c'era Iva Zanicchi e tante altre, Ornella Vanoni rappresentava un pochino, potremmo dire, la quota intellettuale, quella anche un pochino più raffinata, e questo l'ha portata anche a fare delle ricerche musicali piuttosto interessanti, per esempio la fase in cui si avvicinò a Vinicius de Moraes e ad altri diciamo autori brasiliani, e il risultato è appunto La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, che è uno sicuramente dei suoi capolavori. Poi questo ovviamente non ci deve far dimenticare per esempio le canzoni di Gino Paoli, che ha portato al successo, e anche tante altre. Quindi anche Ornella Vanoni ha lasciato un'impronta significativa nella nostra musica, era adorata, ammirata anche da tanti giovani artisti con cui di recente aveva pubblicato un disco, e quindi merita di essere ricordata da parte nostra. Io direi a questo punto che possiamo chiudere questo blocco con una canzone di uno dei 3 personaggi che ho citato. Quale avrò scelto, Carlo?
1: Io spero Ornella Vanoni, ma sono sicuro che avrei scelto Ozzy Osbourne.
0: Esatto, ho scelto una canzone meravigliosa.
1: Ormai ti conosco.
0: Vedi, ormai sono prevedibile. Ho scelto una canzone bellissima di Black Sabbath 4, se non ricordo male il nome del disco, che è Changes, che è una di quelle, diciamo, meno rumorose. Appunto, i Black Sabbath sono noti per uno stile piuttosto d'effetto, invece questa è una canzone più commovente. L'ho scelta anche perché poi proprio nel concerto di Birmingham della canzone è stata fatta una cover, noi ora ascolteremo l'originale, ma è stata fatta una cover da un artista che si chiama Youngblood, che è veramente stato uno dei momenti più coinvolgenti di quel concerto. Tra l'altro di quel concerto so che verrà presto pubblicato l'album e fatto uscire anche il film, diciamo, sostanzialmente la registrazione, e è stato veramente un momento molto bello. La canzone si chiama Changes e parla del fatto che nelle nostre vite avvengono dei cambiamenti, e ogni cambiamento ovviamente ci porta a riflettere, ci porta anche a disperarci, anche a piangere magari, perché i cambiamenti sono sempre un salto nel vuoto, ma sono ciò che ci rende veramente esseri umani, quindi è anche giusto accettarli per quanto ci facciano soffrire. Quindi con queste parole molto filosofiche vi lascio e vi lasciamo a Changes the Black Sabbath.

0: Abbiamo appena ascoltato Changes dei Black Sabbath, che ovviamente ora io non voglio offendere i puristi quando ho detto io speravo Ornella Vanoni, ma da fan di Ornella Vanoni ovviamente, perché
1: io invece sono fan di Ozzy.
0: No, io negli ultimi anni
1: ovviamente ammiriamo tantissimo Ornella Vanoni. Per esempio non vi ho fatto nemmeno ascoltare Brian Wilson, che insomma è sicuramente uno dei più grandi, quindi dobbiamo fare delle scelte, quindi come ci sono, esatto, i cambiamenti ci sono anche le scelte, quindi ogni tanto ne facciamo. Allora, a questo punto, Carlo, dobbiamo parlare invece dei libri o comunque di figure legate al mondo dei libri per il 2025. Allora, cosa ti viene in mente?
0: Sicuramente importante per questo anno, sia perché è finita la serie di 5 libri, sia perché è uscita la serie TV M Discurati.
1: Assolutamente, si tratta quindi di una delle operazioni editoriali credo anche di maggiore successo degli ultimi anni per Bompiani, perché comunque 5 libri tutti non meno di 300 pagine, poi magari appunto bisognerebbe andare a vedere, il primo era il più lungo, mentre invece l'ultimo per esempio piuttosto breve, però credo che fosse nell'obiettivo originale di farlo uscire entro il 2025, perché poi era l'anniversario anche della liberazione ed è dedicato proprio alla storia della guerra di liberazione sostanzialmente. Un'operazione molto interessante, io ho letto tutti i libri e devo dire poi appunto non sono sempre allo stesso livello, diciamo, ci sono anche dei momenti un pochino più stanchi, però effettivamente ha avuto il merito di raccontare la storia del Novecento in modo diciamo più accessibile magari anche alle giovani generazioni, perché si fa capire che stiamo parlando di cose di tanti anni fa ma che potrebbero accadere ancora oggi, quindi è opportuno tenere sempre la mente allerta, come si dice. Molto bella anche la serie, anche se la serie ha veramente calcato molto la mano sull'aspetto del grottesco, forse in modo in certi casi eccessivo. Tra l'altro la serie ha suscitato una serie di polemiche soprattutto dopo la sua diffusione a livello internazionale, e per questo da quanto ho capito non ci sarà una seconda stagione, quindi di fatto la serie TV si ispira al primo libro, arriva al delitto Matteotti e non sapremo quello che accade appunto successivamente. Sarebbe stato interessante vedere anche l'adattamento dei volumi successivi, perché non dovete immaginare M come una biografia di Mussolini in cui diciamo si racconta dall'inizio alla fine. Già il primo volume e quindi la prima stagione della serie TV parla di un periodo piuttosto ristretto fra il 19 e il 22, poi ci saranno dei grandi salti e questo fino alla fine.
0: Tra l'altro ricordo che dimmi se sbaglio, nel libro alla fine non è che siamo sempre centrati su Mussolini, cioè vengono,
1: anche questo è un aspetto un po'.
0: Invece nella serie calca molto la visione di Mussolini, perché non, per ora non è prevista una seconda stagione, non si è capito, perché in realtà c'è dei costi di produzione molto alti, c'era tutta una serie di polemiche politiche dietro, quindi probabilmente diciamo che se uno fa un po' la sintesi del tutto, la verità c'è, però per ora non è prevista una seconda stagione. Però visto che il primo ha vinto un premio Strega, passiamo da un premio Strega all'altro. Quest'anno il premio Strega l'ha vinto l'anniversario di Andrea Baiani, libro che ho finito di leggere da poco. Le tematiche sono sostanzialmente, lui racconta il rapporto, il non rapporto con i genitori, e l'anniversario è proprio l'anniversario dei 10 anni in cui lui non parla più con i genitori. A un certo punto è andato via di casa proprio per anche i comportamenti, diciamo sì, violenti del padre, ma anche proprio questo rapporto burrascoso col padre, la madre che mi sembra che all'inizio del libro spiega che era anche una mezza studiosa che poi smette di studiare perché
1: per stare dietro alla famiglia
0: perché il padre non accettava che lei avesse un gradino di istruzione
1: superiore al suo.
0: Ma non si parla degli anni 30, si parla comunque di temi relativamente vicini, comunque si parla di questi degli ultimi anni, e quindi parla di questa storia, ma è un libro di 130-140 pagine,
1: quindi
0: molto agile da leggere.
1: Agile.
0: È una storia comunque corposa nel suo contenuto, quindi non è un libro che si legge con tutta la tranquillità del mondo, però ecco, una lettura veloce che si può consigliare.
1: Io direi che anche in questo caso, come ho fatto nel blocco precedente, possiamo fare riferimento a una figura significativa nell'ambito editoriale letterario scomparsa quest'anno.
0: Oggi ti abbiamo messo a fare i necrologi.
1: Quindi, ma c'è la parte degli Oscar in cui in 5 minuti appaiono tutti i nomi dei morti dell'anno, quindi bisognerebbe farla anche noi per Albanacco del Giorno Pop. Chiaramente devo nominare Stefano Benni, uno dei più celebrati scrittori satirici dell'Italia contemporanea, che è stato romanziere ma è stato anche poeta, anche sceneggiatore e giornalista. Ne avrete sentito parlare per esempio per Bar Sport, che poi è il libro che gli ha dato il maggior successo, ma anche a altri come Saltatempo, La Compagnia dei Celestini, eccetera. Quindi Stefano Benni va sicuramente omaggiato e ricordato, perché era anche uno degli autori più letti in Italia, inevitabilmente.
0: Beh, a questo punto ti rubo il lavoro, e anche l'anno c'entra poco con la letteratura, anche se è uno dei libri più venduti dell'anno, è anche l'anno che è scomparso Papa Francesco. La sua autobiografia è fra i libri più venduti sotto Pasqua, ovviamente, in quel momento lì. E ora però sotto Natale, se vogliamo per una volta,
1: c'è un altro filone religioso.
0: Esatto, se vogliamo consigliare un saggio, ne possiamo consigliare addirittura tre, perché ci sono due bellissimi libri su San Francesco. Magari poi Alessandro ci spiega anche perché c'è tutto questo interessamento su San Francesco. Uno scritto da Alessandro Barbero e uno da Aldo Cazzullo. E in più c'è il libro sull'Apostolo Pietro,
1: scritto da Roberto Benigni. Sì, vabbè, l'attenzione su San Francesco, perché ovviamente il 2026 è l'anno francescano, perché è l'anniversario della morte di San Francesco, il 4 di ottobre del 1226, quindi quest'anno ne sentiremo tanto parlare. Io direi che a questo punto possiamo chiudere questa prima puntata dell'anno nuovo, dove vi abbiamo dato veramente tante proposte, sia di lettura che di visione che di ascolto, e abbiamo scelto una canzone che parte un pochino dalla figura di Benny, ma che si adatta anche a tanti altri. L'arte non è soltanto raccontare la propria interiorità, non è soltanto chiudersi in un recinto, ma anche guardare al mondo, anche proporre, anche fare ironia, anche fare satira. E per questo riteniamo che la più grande ispirazione che possa avere un artista è la stessa che ha il Cyrano di Francesco Guccini. Grazie e ci sentiamo la prossima settimana.
2: Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

Un saluto da Romano Scaramucci a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Ultima domenica di agosto e 22esima domenica del tempo ordinario. Potremmo dire che il titolo della lettura di oggi, che tra poco faremo insieme, è questo: la logica di Dio. Dio ha una sua logica, naturalmente. Questa la lettura dal Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 16. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Il passo evangelico che abbiamo letto insieme è la diretta continuazione del brano della domenica passata. Sono due parti di un medesimo episodio che apparentemente presenta due aspetti contrastanti: la fede di Pietro da una parte e la sua incomprensione del mistero della croce da quell'altra. L'autorità affidata a Pietro e il rimprovero rivoltogli da Gesù. Da una parte quindi la debolezza di Pietro e dall'altra invece il suo essere pietra, roccia fondamentale per la Chiesa. Con questo si vuol dire che Pietro è così per grazia, in virtù di una elezione divina, e non per le sue qualità naturali. Ma nel passo che abbiamo letto c'è anche dell'altro. Matteo, l'evangelista, vuol farci percorrere un cammino della fede in Gesù, Gesù Messia, fino alla fede nel Figlio dell'uomo sofferente. Invece c'è incredulità da parte delle folle, ma c'è anche incredulità da parte degli stessi discepoli. Si può infatti accettare che Gesù sia Messia, ma rifiutare che poi debba soffrire. Si può confessare che Gesù è Figlio di Dio e tuttavia però non accorgersi che egli è un Dio crocifisso. Prigioniero ancora della logica degli uomini, il discepolo tenta di impedire che Gesù si conformi alla logica di Dio. E allora, come abbiamo visto, Gesù risponde al discepolo con la stessa esclamazione che troviamo nei racconti delle tentazioni: «Vai dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini». In ambedue i casi, quindi sia nelle tentazioni come qui anche nelle parole di Pietro, viene proposta a Gesù una scelta messianica che rifiuta le vie di Dio per percorrere le vie degli uomini. È chiaro a questo punto che cosa significhi veramente seguire Gesù. L'imperativo che ancora una volta gli ricorda i suoi discepoli è questo: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e poi mi segua. Rinnegare se stessi, quindi. Rinnegare se stessi significa rinunciare alla propria idea di Dio, per accettare invece quello che Gesù dice a tal proposito: non più un Dio glorioso, potente, ma un Dio che si svela nell'amore, nel dono di sé. Ma potremmo anche dire che rinnegare se stessi significa cambiare la logica della propria esistenza. Non più una vita vissuta a vantaggio proprio, ma una vita vissuta in dono, una vita che è dono. E questa fondamentalmente è proprio la logica della croce, sia per Gesù sia per i suoi discepoli. I santi della prossima settimana.
settimana che va dal 30 al 5 di settembre. La Chiesa ricorda Santa Gaudenzia il 30 agosto, il 31 San Raimondo, il 1 settembre Sant'Egidio, il 2 San Licinio, il 3 settembre San Marino, il 4 Santa Ida e il 5 settembre San Vittorino. E allora oggi, come sempre, ricordiamo un santo e oggi ho scelto di ricordare insieme San Raimondo, che si festeggia il 31 agosto. Raimondo nacque insieme al nuovo secolo, il XIII, ed esattamente nell'anno 1200 a Portel, vicino a Barcellona. Gli venne dato il soprannome di Nonnato perché venne estratto dal corpo della madre morta durante le prime doglie del parto, nella Spagna occupata dai Mori o Arabi. Raimondo Nonnato entrò nell'ordine dei mercedari che si dedicavano alla liberazione dei cristiani catturati dai Mori. Recatosi in Algeria, si offrì schiavo lui stesso in cambio della liberazione di un infelice. Inoltre, in questo modo gli sarebbe stato più facile raggiungere il cuore di quei poveretti. In questa sua nuova posizione, dunque, soffrì crudeli sevizie. Gli perforarono le labbra con un ferro rovente per poi chiudergliele con un lucchetto. Ma Raimondo continuò prodigiosamente a incitare gli schiavi a perseverare nella fede e a predicare tra gli infedeli l'amore fraterno. Appena liberato, tornò in patria, dove Papa Gregorio IX lo consacrò cardinale e lo volle come suo consigliere. La morte lo colse però prima ancora che partisse per Roma nell'anno 1240. San Raimondo è protettore delle ostetriche, quindi auguri a tutti coloro che portano questo nome, ma anche buon onomastico per Ramon, lo spagnolo, per il femminile Ramona. E infine auguri anche a tutti coloro che portano i nomi che ho appena ricordato. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta a ricordare quali fatti e quali misfatti sono accaduti nel nostro territorio tanti e tanti anni fa. Era il 30 agosto del 1377 quando il popolo aretino insorge contro il vescovo Giovanni II Albergotti, che aveva tentato di riportare la città al potere della Chiesa e, assaltate le case della sua famiglia, ne uccide due fratelli mentre il religioso riesce a salvarsi rifugiandosi presso i Tarlati. 31 agosto 1385. Jacopo, Guido e Pietro di Pietramala fanno resa del castello della Montanina con sottomissione e domanda di accomandigia al comune di Firenze. E veniamo al 1 settembre, primo giorno del settembre del 1304. Cinus, rettore della chiesa di Sant'Angelo de Succhio a Metelliano di Cortona, è accusato di adulterio con Chiara di Apparuccio dal di lei marito Bonavene e condannato dal vicario generale di Ildebrandino, vescovo di Arezzo. 2 settembre, il legato imperiale Rainaldo conferma con lodo la dipendenza di Anghiari e Montorio dall'impero, salvo i diritti di Camaldoli. Recatosi poi a Borgo San Sepolcro, concede l'investitura imperiale alla locale abbazia. 3 settembre 1222, i ghibellini aretini si impegnano con Guglielmo di Persico e Giunta Arzocchi, rispettivamente podestà e camerlengo di Siena, di operare affinché pace e concordia regnino tra il comune di Siena e quello di Arezzo. 4 settembre 1422, Urbano Pichi, confratello della Compagnia della Misericordia di Borgo San Sepolcro, lascia la somma di 60 fiorini per un polittico della Madonna da far dipingere a Piero della Francesca. E infine, 5 settembre 1312, a Cortona,
Arrigo VII è acclamato nella piazza del comune e riceve dai sindaci 1000 fiorini d'oro con la supplica di riservare la città alla Camera Regia per servire soltanto l'imperatore. Ed eccoci alla frase da leggere insieme e da ricordare durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Giovanni Papini. Chi non ha mai desiderato, almeno una volta in vita sua, ad essere un santo, è tutt'al più una bestia. Ed eccoci all'angolo musicale che come sempre chiude il nostro incontro e programma settimanale. Ho scelto per voi una canzone di Francesco Guccini. A dir la verità ne avevo scelta una anche poche settimane fa, ma credo che in questo periodo qualsiasi programma televisivo, qualsiasi pagina social o anche altri mezzi di informazione parlano continuamente di questo grandissimo autore, cantautore italiano, faccia piacere ascoltare una sua canzone. E quella che ascoltiamo oggi è intitolata Quello che non. È il pezzo d'apertura dell'omonimo album uscito nel 1990 e diciamo uno dei brani ideali che dimostrano non soltanto il genio di scrittura, ma anche il genio di musica che era Francesco Guccini. Un arpeggio di chitarra in apertura che poi si aggiunge rapidamente al suono di un'armonica che ne fa uno dei brani più dilaniani di Francesco Guccini, che più volte ha riconosciuto di essere un po' discepolo di Bob Dylan, anche se soltanto ai suoi inizi di carriera, ma poi anche successivamente, come appunto in questo brano, Francesco Guccini si rifà alle melodie del premio Nobel americano. Con questa canzone Guccini approda, potremmo dire, al nichilismo, ripete tante volte non siamo, non siamo, non siamo, sembra la conclusione disperata di qualcuno che prova e riprova ma il senso del vero non trova, come dice la canzone. Forse la conclusione, o chissà, l'inizio di un percorso alla ricerca di un significato ultimo della realtà. Allora ci ascoltiamo Quello che non di Francesco Guccini e come sempre Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ciao e a risentirci.

0: profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Radio Incontri. Radio Incontri. One Station, One Town.
4: Brother, what's up?
5: This is a deep recording, man.
4: Yeah, I can dig it.

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: scared, weren't you?
1: I wasn't that scared.
0: You were scared.

Yeah.

O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sicché abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.

0: Fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia.
1: Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.

0: O Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio e in Lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello Spirito e a vedere tutte le cose nella luce radiosa della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: parlarmi più d'amore.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità.

0: 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono Maria. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

vita. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

Mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Mi domando sempre poi cosa sarà, ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono invertiti.

0: parte con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.
1: Oniro Label.
2: Thank you.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Restate con noi, anche d'estate, sulla tua auto, in DAB, cerca Incontri in Blu.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ciao, sono Federica. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
1: Ancora.
2: Ciao, sono Lobina e vi presento il mio nuovo brano Ancora. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Ciao.

100.